raro sentirti parlare, non ti sai contenere, e ogni volta è una freccia nel cuore che non mi fa respirare, ma il silenzio dà solo rancore e fa ancora più male.

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può dire.

Ramon, perché sei morto, pane e vino non ti mancavano.

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera sperando che...

Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Mo sul microfono Neumann. Vediamo cosa sai fare. Mosaka. Io campo da Mosaka. La mia discreta Mosaka. E Mosaka per voi. Mosaka. La uso per ballare. La scrivo per cantare. E questa è Mosaka per

prendo e ti porto via su un'isola lontana da qui.

in un volo che plana sul mondo senza toccarlo mai, sfiorando la terra con semplicità.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni nella sua amata isola Villa Castiglione. Ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume come Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. Daniela Ubaldi.
3: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. Poi a domanda diretta sull'avvertimento di Tel Aviv rivela: Israele non ha trovato nulla, sono il numero uno nella lista iraniana da molto tempo. Già nel punto stampa durante il rientro dal vertice NATO in Turchia aveva fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, finora sono stato fortunato, ma non durerà a lungo, l'espressione poco sibillina. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
2: E nonostante le minacce e il rischio di una nuova dura escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Giriamo pagina, nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante il commento di Ranucci, anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Sul fronte delle indagini, gli investigatori hanno perquisito nel napoletano l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, tuttofare di La Vitola. L'uomo, ora in Camerun, è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha piazzato la bomba davanti all'abitazione del giornalista. A quanto si apprende, lo stesso La Vitola, indagato come presunto mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. La Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando il 48enne nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. L'uomo era stato assolto in primo e secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi. Di sentenza spartiacque di civiltà giuridica parla l'avvocato della vittima. Ho pagato un prezzo molto alto, il primo commento dell'ex hostess dopo un'odissea giudiziaria durata 8 anni. Nel marzo 2018 la donna si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Jannik Sinner alla caccia del bis sull'erba di Wimbledon, il numero uno del mondo campione in carica, travolge in 3 set Djokovic conquistando la seconda finale di Wimbledon consecutiva. Domani la sfida contro il tedesco Zverev. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Lui era almeno un livello sopra di me, se non due. Pur senza corona, difficile non sentirsi sempre un re. Soprattutto se ti chiami Novak Djokovic con 24 titoli, il tennista più vincente della storia nelle prove del Grande Slam. Ma stavolta il 39enne serbo si è voluto inchinare al cospetto di Jannik Sinner, di un triplice 6-4 che ha disegnato sull'erba di Wimbledon il match praticamente perfetto del numero uno del mondo, che domani inseguirà il bis nello slam londinese contro il solito recente nemico Sasha Zverev, contro il quale si è imposto nelle ultime 9 volte di fila, aggiudicandosi 19-7 su 21. Come d'abitudine, però, la gioia del 24enne di San Candido non si trasforma mai in euforia.
5: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
4: In attesa del re è tempo oggi di elezione della nuova regina. In un duello finale inedito con la bandiera della Repubblica Ceca comunque sul pennone più alto dei championships, la trentenne Carolina Muchova, che si è imposta nell'unico precedente, sfiderà Linda Noskova, di 8 anni più giovane.
2: Sarà la Spagna l'avversaria martedì della Francia nella prima semifinale dei mondiali di calcio. Le furirosse hanno sconfitto 2-1 il Belgio grazie al gol del subentrato Merino, complice un'indecisione del secondo portiere belga Lemmens, che al 71esimo ha sostituito l'infortunato Courtois. Oggi gli altri 2 quarti, alle 23 Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. L'informazione torna più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 €. Scopri di più su conad.it.

0: le 9.20, ma ci siamo. Ci siamo anche per un altro appuntamento con l'autobus del sabato insieme ad Emanuele Bellicci. Questa è Radio Galileo e ovviamente il buongiorno dal sottoscritto, ma
1: su Radio Galileo l'autobus.
0: Ecco, quindi l'inizio c'è di questo autobus. 11 di luglio 2026, 192esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. Alla fine del 2026 mancano comunque 173 giorni e siamo un po' poco più avanti della metà dell'anno. Oggi si festeggia San Benedetto, Chiesa Cattolica ricorda San Benedetto, che è protettore di agricoltori, architetti italiani, di chimici, di contadini, ingegneri e speleologi. L'accade oggi, era il 1899, nasce la Fiat, sono passati 127 anni, una cosa straordinaria, ovviamente, no? Perché la Fiat, poi sappiamo bene che ha inventato tutto, no? Le auto, insomma, un'industria stupenda, chiaro, no? Ed era comunque il 1899, mamma mia, come vuole il tempo, veramente. E ovviamente la dinastia Agnelli e poi la guida dal 2014 di Sergio Marchionne, come sappiamo, è scomparso recentemente, che è stato un grande amministratore sicuramente per questa azienda. Era il 1979 invece, ricordiamo l'omicidio Ambrosoli, un sistema di scatole cinesi per coprire operazioni occulte di denaro a danno dei creditori e dello Stato italiano, e ciò che portò a galla l'avvocato milanese Giorgio Ambrosoli in qualità di commissario liquidatore della banca privata italiana. L'omicidio Ambrosoli risale all'11 luglio 79, 1979, 47 anni fa, appunto. E poi un grande stilista che ci ha lasciato quasi un anno fa, il 4 settembre del 2025, oggi avrebbe compiuto 92 anni, classe 34, ricordiamo la nascita di Giorgio Armani di Piacenza, uno dei più quotati stilisti internazionali. 90 candeline, le spegne, un grandissimo artista e ovviamente comico italiano, stiamo parlando di Lino Banfi. 11 luglio 1936, 90 candeline, 90 anni per questo bravissimo, simpaticissimo attore comico, Pasquale Zagaria, il suo vero nome ovviamente, in arte Lino Banfi. Una cifra importantissima, stupenda, perché l'11 luglio del 1926 nasce un interprete della più popolare del genere romantico melodico, è stato un protagonista della musica italiana negli anni 50 e 60, compie 100 anni Teddy Reno, tra l'altro anche marito di Rita Pavone, quindi un numero veramente interessante per Teddy Reno, che è arrivato a 100 anni oggi. Auguroni veramente di cuore a Teddy Reno. C'è una notizia triste quest'oggi, purtroppo, perché ci siamo svegliati con una notizia veramente triste, come dicevo, perché è morto Peppino Di Capri, che a me piaceva tantissimo, tra l'altro, quindi Peppino Di Capri aveva 86 anni, un pezzo di storia della musica italiana, veramente se ne va. Il re di Champagne, cantautore e pianista, è morto nella sua amata Capri a 86 anni, quindi ricordiamo veramente con tanto affetto Peppino Di Capri, con tanti successi tra l'altro, iniziamo subito con una hit proprio di Peppino Di Capri, perché questa canzone ha la sua storia, ovviamente, tra l'altro usata, no, in tanti momenti di gioia, di felicità, di brindisi soprattutto. Champagne su Radio Galileo, ricordiamo Peppino Di Capri, scomparso oggi a 86 anni.

0: champagne di Peppino Di Capri, scomparso proprio oggi nella sua Capri. Ci fermiamo un attimo e poi ancora la musica, il nostro autobus.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 €. Scopri di più su conad.it.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: partirà.
1: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Questo era Francesco Gabbani su Radio Galileo, il nostro autobus Summer Funk, il brano dell'estate appunto di Gabbani. In arrivo un successo del 1982, mi raccomando, fermi là.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.

Miguel Bosé, 1982, bravi ragazzi su Radio Galileo 957 insieme al nostro autobus del sabato. E in questo giorno è triste per la musica italiana, dobbiamo dire, perché come dicevo prima stamattina ci ha lasciato Peppino Di Capri. Voglio ritrovare un'altra canzone, secondo me una delle più belle di Peppino Di Capri, era il Sanremo 1987, Il Sognatore.

0: grande Peppino Di Capri, con Il Sognatore, quante belle canzoni, anche di questo grandissimo artista napoletano, proprio Di Capri. Alle 10 su Radio Galileo ci fermiamo per i consigli e il GR.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il mondo della musica piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola, ne dà notizia Il Mattino Online. Autore di indimenticabili brani entrati nella storia del nostro costume, tra cui Champagne, Roberta, Luna Caprese e Saint-Tropez Twist, Peppino Di Capri ha percorso una carriera lunga 6 decenni. Pianista raffinato, tra gli anni 60 e 70 ha modernizzato la canzone napoletana fondendola con generi apparentemente lontani come il rock e il twist. Lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta Capri. Medio Oriente, si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli ultimi raid incrociati. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Donald Trump risponde così al presunto piano di Teheran per uccidere il tycoon. E nonostante le minacce e il rischio di una nuova escalation, continua il lavoro della diplomazia. Oggi in Pakistan è in programma un nuovo round di colloqui tra le delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. La polizia ha chiuso tutte le strade che conducono al Serena Hotel di Islamabad, già sede del primo ciclo di colloqui lo scorso aprile. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si registrano altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Nuovo colpo di scena nella vicenda legata all'attentato a Sigfrido Ranucci. La RAI ha sospeso cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che si faccia piena chiarezza, scrive l'azienda. Iniziativa sconcertante, ha commentato Ranucci. Anche l'FNSI, il sindacato dei giornalisti, definisce la sospensione un atto gravissimo. La RAI ha confermato la nuova stagione del programma che parte a novembre. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera, già definita la semifinale Spagna-Francia. In chiusura giriamo pagina. A Palermo il via al progetto HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, promosso da Sanità Nova. Al centro lo studio di percorsi di cura migliori per i pazienti. Nicola Compagnone.
4: Esperti, istituzioni e associazioni si sono dati appuntamento a Palermo per avviare un'importante iniziativa nella lotta all'HIV. Promosso da Sanità Nova, il progetto dal titolo HIV e terapie long acting, un passo verso infezioni zero, mette al centro i farmaci a lungo rilascio che stanno rivoluzionando la cura dell'HIV. Giuseppe Nunnari, presidente SIMIT Sicilia, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Catania.
5: Al momento terapie long acting hanno un'azione che dura circa 2 mesi, abbiamo nuove terapie long acting che usciranno nei prossimi anni con una vita maggiore, quindi durano anche 4 mesi, chiaramente a tutto beneficio e vantaggio dei soggetti con infezione da HIV, che possono con una somministrazione, 2 farmaci, dimenticare della terapia antiretrovirale per 2 mesi.
4: Un obiettivo condiviso è quello di definire un modello organizzativo regionale che renda le terapie long acting sempre più accessibili ai pazienti, favorendone l'integrazione con la PrEP e la prevenzione per i soggetti a rischio.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: anche i pinguini tattici nucleari, con sorry, scusa, lo siento, su Radio Galileo alle 10.33 e al nostro appuntamento con l'autobus, quello del sabato.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

canzone estiva di Annalisa su Radio Galileo insieme con il nostro appuntamento con l'autobus del sabato, ancora più di mezz'ora insieme, tra poco anche Riccardo Cecchelin comunque per cosa succede in città, saremo in collegamento con Riccardo, non in studio questa mattina perché sta andando in giro un po' per il suo libro. Fabio Rovazzi e la costiera amalfitana insieme a Risa e Nino D'Angelo su Radio Galileo.

Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana, insieme a Risa e Nino D'Angelo, è un bel trio estivo. Ma l'estate che avanza ci porta anche Paolo Belli.

Profumo d'estate, ritorno di Paolo Belli, che vediamo sempre a Ballando con le Stelle, però ci ricordiamo che è un cantante, no? Paolo Belli da

da sempre, quindi questo è il suo ultimo singolo, appunto molto estivo, Profumo d'estate, su Radio Galileo alle 10.57 con Emanuele Bellici ancora, il nostro autobus che cammina, quello del sabato. Ritroviamo un successo bellissimo di Ornella Vanoni, chi se la dimentica questa canzone, Eternità.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Sono le 11.10 a Radio Galileo con il nostro autobus che cammina sempre, piano piano, e poi ci porta sempre a scoprire varie cose, no? Appuntamenti e non solo, perché noi parliamo un po' di tutto, no? Appunto nel nostro autobus, sempre con molto piacere. Adesso vado a ritrovare, innanzitutto lo definisco un amico, quindi scusate la confidenza, però sapete, poi ogni tanto succede anche questo, no? Però vado a parlare e a salutare il primario del reparto di urologia del Santa Maria di Terni, dottor Alberto Panzatoro. Buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Emanuele, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, questa mattina con te, visto che sai quando arriva l'estate poi, no, c'è sempre qualche piccolo problemino idraulico, no? Adesso per essere un po' goliardici, allora entra in gioco il consiglio sempre dell'esperto, ma poi con te possiamo parlare una vita, no? Perché con tutto quello che fai, insomma, c'è un sacco da fare. Allora, a parte che adesso non è una sviolinata, ma leggevo proprio dalla fonte di Umbria On, poi dell'amico Fabio Toni, direttore, che saluto, praticamente di un tuo intervento, no? Se non vado errato, e soprattutto di un ringraziamento.
2: Esatto. Sì, è un paziente il quale ci ha voluto ringraziare per diciamo il decorso così efficace ed efficiente che ha avuto e l'accoglienza che ha avuto nel nostro reparto. Devo dirti che questo è sempre, come ripeto spesso, un gioco di squadra, dove sì, magari il chirurgo fa un po' il centravanti, no? Però è un percorso che parte dalla direzione generale e direzione sanitaria, dove vengono fatti dei percorsi. Noi tramite la dottoressa Scarcella, la nostra anestesista, abbiamo messo su un percorso di pre-habilitation che prepara tutti i pazienti in maniera che arrivino all'intervento nella maniera ottimale, e poi c'è chiaramente l'intervento chirurgico, ma tutti dei percorsi che noi chiamiamo ERAS, e si chiamano percorsi per migliorare il ricovero dopo la chirurgia, quindi il fatto di non fare troppi liquidi al paziente, non eccesso di anestesia, pochi antibiotici. Tutto questo fa sì che il decorso del postoperatorio avviene nella maniera più agevole. Oggi pensa, sono gli stessi pazienti che dopo uno o due giorni dell'intervento, da un grosso intervento, in questo caso robotico, ci chiedono a loro stessi di andare a casa. Sì. Quindi proprio diciamo che alle volte dice il mondo si è un po' capovolto e non siamo più noi che possiamo consigliare l'emissione, ovviamente la consigliamo, ma il paziente stesso si sente bene, sta bene e ci chiede che, se possibile, lui avrebbe piacere di tornare a casa.
1: Certo, e questo è molto importante, no? Soprattutto per il benessere del paziente.
2: Questo si traduce in tanti effetti, non si traduce, primo, nel beneficio per il paziente, che vuol dire che è stato trattato bene, che si è trovato bene e che si sente bene, ma poi è anche un vantaggio, diciamo, anche per tutta la società in secondo punto. Questo perché c'è un vantaggio economico, perché ha occupato il posto letto soltanto due giorni e quindi quel posto letto può essere riutilizzato da altri pazienti.
1: Esatto.
2: Il costo per la società si riduce anche, quindi c'è, diciamo, un interesse globale nei pazienti che sono ancora attivi, possono ritornare prima al ripresa delle loro attività lavorative, e quindi dal punto di vista pure economico produttivo diventa un vantaggio. Quindi, come vedi, questo non è soltanto che è il primo fattore più importante, sicuramente il benessere del paziente, ma poi si traduce in tanti effetti benefici su tutta la collegialità.
1: Sì, di questo ovviamente noi siamo molto felici, perché qualora vediamo un paziente che è soddisfatto, è contento, soprattutto sta bene, ci riempie il cuore di gioia, no?
2: Ma certo, penso anche a tutti i familiari che lo vedono ritornare a casa dopo tutti i giorni ad accoglierlo. Parliamo di fratelli, di nipoti, insomma,
1: esatto.
2: Il fatto di trovarlo già a casa, diciamo così, hanno superato un po' tutto lo stress e l'ansia di un intervento che c'è sempre quando viene affrontato.
1: Senti, ma l'utilizzo della robotica, dove tu sei specializzato, come procede?
2: Noi è stata implementata in questo momento, grazie alla Direzione Sanitaria Generale, in maniera eccezionale nel nostro ospedale. È stato fatto un grosso sforzo da parte di tutte le equipe, per parte dell'equipe anestesiologica diretta alla dottoressa Commissari, da parte della direzione generale, sono state aumentate tutte le sedute, siamo stati assistiti in questo, e questo ha prodotto un incremento delle nostre attività in maniera importante, e poi si è tradotto anche in dei numeri che sono stati prodotti ultimamente, perché i tempi di attesa si sono enormemente ridotti per questo tipo di procedure.
1: Per quanto riguarda questo periodo estivo, ovviamente si prospetta tra l'altro la settimana prossima sulla città di Terni, in questo caso una temperatura interessante, si toccheranno i 38-39 gradi, quindi circa 40. E, i consigli dell'urologo quali sono?
2: Guarda, ci sono sicuramente alcuni consigli generali, soprattutto per gli anziani, ma valgono un po' per tutte le persone, che sono quello di evitare di uscire nelle ore più calde. Dal punto di vista urologico, sicuramente quello di idratarsi al meglio, quindi sì, di bere molta acqua. Solitamente noi raccomandiamo 1,5-2 litri, ma in questo periodo magari c'è una dispersione tramite sudorazione, tramite la respirazione ancora maggiore visto questo caldo, è consigliabile bere 2 litri e più abbondantemente. E evitare chiaramente le ore calde e evitare magari indumenti troppo attillati, preferire indumenti di cotone anche a livello intimo, tutto quello che può fare sì che ci siano meno barriere per il nostro corpo, sì, per farlo respirare al meglio.
1: Certo. E come alimentazione?
2: Come alimentazione, chiaramente se si riesce a evitare i cibi più grassi e preparati e lavorati è meglio. Bisogna preferire la frutta e la verdura, tutti i cibi carichi di acqua, ma anche non soltanto acqua, che contengono un pochino di sodio, perché alla fine il nostro corpo è fatto di acqua ma anche di sodio, e quindi deve mantenere un equilibrio.
1: Quando si parla di...
2: ad esempio un consiglio, sì, banale potrebbe essere sull'anguria, che contiene poco sodio, ah, in questo momento, un po' di stagione, di metterci sopra un pizzichino di sale per riequilibrare il nostro organismo.
1: Ah, che a me piace tanto poi l'anguria, è una cosa proprio tremenda.
2: In questa stagione piace a tutti noi, condivido la tua opinione.
1: Allora, si parla di urologia, no? Ma quando si parla di urologia, non so per quale motivo, Alberto, ci viene in mente sempre il maschio, no? Invece, cioè, purtroppo dico, è chiaro,
2: hai fatto no, stai facendo un'osservazione molto pertinente, perché chiaramente tutti pensano già solo al maschio, ma circa un terzo dei nostri pazienti sono donne, e la gente rimane molto stupita e perplessa quando affermo questo. Ma l'urologia tratta le malattie chirurgiche dei reni e dell'apparato urinario, e quindi questo coinvolge anche tutto il sesso femminile, cioè donne che hanno problemi di calcoli, per esempio renali, certo, che in questo periodo possono essere più comuni se si beve meno o si perdono più liquidi con la sudorazione, donne che purtroppo hanno pure loro problemi di tumori al rene o alla vescica. Tutto questo fa parte del, diciamo, dell'ambito chirurgico urologico. Poi sicuramente c'è anche l'apparato genitale maschile, e quindi questo fa sì che la percentuale che noi operiamo di pazienti sia più alta quella del sesso maschile, ma abbiamo anche tanti pazienti donne, assolutamente.
1: Sì, perché c'è un po' di maschilismo, no, nell'urologia probabilmente.
2: Già la parola in sé, quello che rievoca praticamente, tante persone che conosco, anche amici, dicono no, ma tanto sei l'urologo, quindi non ti interessa la parte mia. Poi glielo spiego, guarda che purtroppo a me un giorno potrebbe interessarti. O in questo periodo estivo, molto più banalmente, le cistiti, che sono molto più facilmente incidenti nel sesso femminile.
1: Certo.
2: Questo per motivi anatomici, quindi sì, le donne che hanno problemi di infezioni delle vie urinarie, i quali d'estate sono molto più frequenti, e l'urologo è il loro specialista di fiducia.
1: Quindi, diciamo, i consigli che tu mi hai dato anche un attimo fa, no, sull'alimentazione, sul bere, sui vestiti, sono uguali tra uomini e donne, oppure magari uno dei due,
2: sì,
1: sessi?
2: No, sono assolutamente uguali. Nelle donne ci sono alcune accortezze in più magari per evitare le cistiti, che sono così frequenti, come ti dicevo prima, non mantenere magari il costume bagnato e cambiarlo. Altra cosa, quando si vanno a pulire la igiene intima, di cercare sempre di movimenti che si allontanano dalla vagina e non portano verso la vagina, per evitare di portare batteri.
1: Certo.
2: Se ci sono dei rapporti che sono più frequenti, andare a fare pipì e urinare dopo un rapporto sessuale, questo potrebbe rendere più difficile l'inserirsi o l'inizio di un'infezione delle vie urinarie, ecco, e preferire indumenti di cotone. Queste sono tutte, oltre il bere, come abbiamo già detto, sono tutte cose che rendono un po' più difficile l'inizio o il cominciare di una cistite.
1: Sì, perché queste sono piccole accortezze, ma piccole tra parentesi grandi
2: sono
1: accortezze,
2: cose banali, no? Ma efficaci alla fine,
1: perché effettivamente quello che hai detto prima succede spesso, no, che uno si magari va al mare rimane col costume bagnato un po' perché c'ha da fare, non c'ha voglia subito di cambiarlo, cioè, vabbè, adesso si asciugano, uno pensa, e invece lì potrebbe essere un grosso problema.
2: Soprattutto nelle donne, come dicevo, c'è un tipo anatomico, l'uretra nelle donne è più breve, e quindi sono molto più soggette alle infezioni dell'apparato urinario. L'altra cosa fondamentale che posso consigliare a tutte le persone, quasi nel momento in cui avessero un'infezione, è di non prendere antibiotici a caso,
1: ecco,
2: perché noi non sappiamo se quell'antibiotico è efficace per quel tipo di germe, non abbiamo contezza del germe che è stato trovato nell'antibiotico migliore. Quindi la prima cosa è fare degli esami culturali, cioè un esame urino, rinocultura. Una volta dato il campione di urine si può iniziare una terapia antibiotica che noi diciamo ex adiuvantibus, che il concetto vorrebbe dire a caso, nel senso si prende un antibiotico a largo spettro, ma poi l'esame che viene fatto ci conferma se quell'antibiotico va bene oppure se va modificato.
1: Questa è una cosa...
2: E questo ci aiuta molto, altrimenti si rischia poi di perdere molto tempo, perché fare degli esami mentre si prende gli antibiotici fa il risultato degli esami e quindi non avremo dei risultati che sono ben interpretabili.
1: E questa è una raccomandazione che va fatta tantissimo. Io su questo argomento, cioè, ci sto sempre sopra, no? Nel senso che parlando anche con altri medici, altri due colleghi, il fatto che tante persone purtroppo abusano degli antibiotici, che è errato, giusto?
2: Fai assolutamente bene a sottolineare questo. Voi come radio avete un ruolo importantissimo, anche perché al di là delle infezioni delle vie urinarie c'è un problema mondiale proprio di eccesso di uso di terapia antibiotica e di quindi quello che noi chiamiamo un'antibiotico resistenza, cioè alla fine la furia di prendere sempre antibiotici in maniera non appropriata si rischia di diventare poi insensibili, tra virgolette, o che questi antibiotici vuol dire non sono più efficaci nel nostro organismo e nel momento in cui serve una vera terapia antibiotica di non poter fare più antibiotici.
1: Non funziona.
2: E questo è proprio un problema mondiale che viene sottolineato negli ultimi anni dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Mi dici e mi confermi che gli antibiotici, se usati malissimo, possono anche abbassare proprio le difese immunitarie? O no?
2: È proprio così, guarda, tu pensa che tanto per far capire a tutti i pazienti, oggi le nostre linee guida internazionali e europee ci dicono che anche se c'è un'infezione delle vie urinarie, se questa è asintomatica, ossia se non ci sono disturbi, non debbono essere fatte delle terapie antibiotiche. È sufficiente soltanto bere più acqua, quindi non tutte le infezioni, nel caso in cui non diano disturbi, devono essere trattate. Questo perché alle volte può essere che ci siano dei germi naturali conniventi, quali stanno là e non danno fastidio, e se noi le distruggiamo prendono il sopravvento altri germi, i quali invece possono essere dannosi.
1: Senti, quello che volevo dirti è quando uno magari una donna o un uomo devono rivolgersi all'urologo in caso di sintomi.
2: Guarda, i sintomi tipici delle infezioni urinarie sono bruciori, dolori a far pipì, alle volte si può arrivare a quelle che si chiama cistiti emorragiche, cioè vedere il sangue nelle urine, dover andare spesso a fare pipì. Tutti questi sono sintomi di un'infezione delle vie urinarie e questo in questo caso va trattato assolutamente.
1: E la raccomandazione che uno dà sempre, adesso non voglio fare oggi moralizzatore questa mattina, ma per esperienze che purtroppo spesso si vedono, si vivono, non perdete tempo quando c'è un sintomo, non perdete tempo perché magari è qualcosa anche di serio, no? Qualche volta può essere
2: assolutamente,
1: anche...
2: assolutamente non fare da sé, nel senso che molto spesso vediamo pazienti i quali dicono no, il mio amico ha preso questo, io ho preso questa qui, oppure l'ho preso l'altra volta, è stata efficace, lo riprendo questa volta, ecco, non è proprio così, quindi assolutamente evitare il fai da sé che poi rischia, come hai detto tu, di perdere tempo, ma può essere anche per noi.
1: Certo. Bene, io ti ringrazio come sempre dei tuoi consigli preziosissimi e torneremo a parlare più avanti comunque anche di urologia. Poi arriva l'inverno, quindi cambiano un po' le cose, no? Intanto pensiamo a goderci l'estate e cerchiamo di stare sempre attenti. Ringrazio il dottor Alberto Panzadoro, direttore del reparto di urologia dell'ospedale di Terni. Una buona estate e ovviamente un buon lavoro.
2: Grazie a te, buona estate anche a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, buona giornata Alberto.
2: A presto, buona giornata. Ciao.
1: Grazie mille, il dottor Panzadoro sempre gentilissimo. Mi raccomando, i consigli del dottore seguiamoli perché sono veramente importanti. Alle 11:24 siamo pronti perché c'è anche cosa succede in città, è un po' ridotto quest'oggi perché il nostro Riccardo è impegnatissimo con il suo libro e quindi ovviamente ha dovuto fare questa piccola pausa, diciamo, per presentare, da quello che mi ha raccontato prima, ma tra poco poi ci dirà lui che cosa sta facendo, non è che poi devo io parlare per lui, anzi, la voce di Riccardo Cecchini tra poco, poi avremo anche la nostra Irene, no? Ballando con Irene.

0: Cosa succede in città con Riccardo Cecchelin? Buongiorno Riccardo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora,
1: una buona giornata prima di tutto, anche se caldo, abbastanza caldo per tutti.
0: Sì.
1: Una buona giornata, una giornata diciamo di serenità soprattutto, diciamo anche nel caldo afoso. Che Terni penso che abbia oggi, io non sto a Terni, dico, penso che oggi abbia un bel campo.
0: È abbastanza, Terni. Devo dire, sì, abbastanza.
1: E poi voglio dire un'altra cosettina.
2: Ancora la
0: Che succede? Sento parlare.
1: Ah sì, stavano parlando, scusa. È un tempo dei lupi, possiamo dire, a Terni, no? C'è il luparo.
0: Sì, è vero.
1: Ha visto quella bambina a Rone, adesso sto scherzando. Ma dico, qui senti parlare perché sto nella hall di un hotel a Milano dove siamo venuti per il libro che ho scritto sull'Inter e per il fatto di poter preparare una possibile fiction. Poi vediamo come
0: sì.
1: Insomma, comunque vediamo. Adesso non diciamo niente di questo per scaramanzia, ho solo accennato questo e basta. Per il resto dico, ho visto il luparo a Termini, nel senso che la bambina che sarà lì al lupo a Rone, cioè non sulle montagne, no, dell'Himalaya, a Rone, dico male?
0: Sì.
1: Però dice che sta in buona salute.
0: Sì, ma poi sai, ci sono un po' di pareri controversi sul fatto che non è sicuro che sia stato proprio un lupo.
1: Che potrebbe essere stato un cane che
0: non
1: sembra
0: lo so.
1: Lupo.
0: Ognuno dice la sua, è tutta una cosa un po'. Vabbè, però l'importante è che la bambina stia bene.
1: Questo è un mondo strano, un mondo stranissimo. Un mondo in cui ognuno dice sempre la sua e spesso non fa dire la cosa agli altri. Diciamo prima. Sì. Che gli impediscono agli altri di parlare.
0: No, gente che dice,
1: io sono per la democrazia e poi non fa parlare gli altri.
0: Esatto.
1: Io sono per la pace e poi sfasci tutto e meni le persone. Cioè, o sei cretino o di Creta, Creta si dice cretino.
0: Esatto. No, non è quello.
1: Ah, no. Sbaglio,
0: tutte le volte fai questo errore.
1: Io sai, ogni tanto capita, insomma, cioè sta gente che mi dà fastidio perché sono degli idioti, insomma, ecco, diciamo così. Cioè, se tu pratichi contro la guerra, dovresti fare come il Mahatma Gandhi, che fu uno che liberò l'India con la non violenza, non alzando mai
0: certo,
1: le mani.
0: Certo.
1: Ecco, se sei per la pace. Se sei per la pace, in meno le persone, sfasci tutto, rubi il banco, ma che fa sta roba qui, sei figlio della mignotta. Uno per la pace. Uno.
0: Sì, infatti.
1: Due. L'altra cosa, tu devi lasciar parlare tutti, uno deve parlare di qualunque, se è destra, sinistra, centro, nord, sud, est, ovest, inter, Milan, Juve, cioè devi far parlare tutti. E il confronto, dal confronto che poi nascono le cose importanti. Ma non puoi impedire a qualcuno, verrà come è successo nelle università, che hanno bloccato persone come Capezzone, per dire, uno che lo hanno fatto parlare, per dire,
0: l'università. Sì, sì.
1: Ma pure altri non hanno fatto parlare, magari pure di sinistra, cioè non è quello che è
0: no,
1: soltanto
0: tutti.
1: Chi dice le cose che dicono determinate persone può parlare, quelli altri no. Questo è il mondo, è un mondo che non è bello così.
0: Senti, ma
1: l'altra cosa con me, dimmi.
0: Io volevo un attimo solo chiederti, perché non so se avevi tra i vari impegni tuoi di stamattina letto la notizia che è morto Peppino Di Capri.
1: È come, questo ne parlano tutti qui, poi a Milano pure ne parlano tutti. Peppino Di Capri, un champagne, ma non solo quella, tantissime canzoni, è stato un pilastro della musica, un innovatore.
0: Sì.
1: E poi devo dire una cosa, che tanti non lo sanno, ma all'apertura del concerto dei Beatles, quando i Beatles fecero la tournée in Italia, c'era Peppino Di Capri.
0: È già vero.
1: Ecco, vedi, che tanta gente non lo sa. Dunque Peppino Di Capri fu pure uno di quelli che aprivano i concerti dei grandi, no? Ci sono i gruppi, no? Come lo sai bene, insomma.
0: Sì,
1: e lì
0: sì.
1: Era Peppino Di Capri che Di Capri che aprì il concerto dei Beatles. Dunque
0: sì.
1: Fece pure, ma era un innovatore comunque lui, col suo gruppo, così pensando a quei tempi là, quando lui lo fece all'inizio degli anni 60, alla fine degli anni 50, insomma, stiamo a parlare, di una vita fa, quando si cantava capito, con quel lugoletto, oh, così, e lui cominciò twist, questa roba qua, era un innovatore, fu un grande,
0: sì,
1: poi mi sembra una brava persona, poi ultimamente si era ritirato proprio nella sua villa, penso che sia la villa a Capri, dove lui è stato sempre.
0: Sì, beh, stava poco bene.
1: È morto. Poi doveva compiere gli anni, penso, questo mese qui, dunque compiva 87 anni fra pochi giorni, adesso non mi ricordo quando, ma compiva gli 87 anni fra pochi giorni. Comunque, un grande della musica italiana.
0: Sì, sì, forse 27 luglio. 27 luglio.
1: Ah, ecco, appunto. Allora è un po' dimenticato, è stato per Tino Di Capri, insomma, secondo il mio modesto parere, perché è uno che contava, è uno
0: lui si chiamava
1: musica italiana, perché ha contribuito a cambiare la musica.
0: Si chiamava Giuseppe Faiella. Si chiamava.
1: Beh, cioè, il suo era Peppino Di Capri, perché lui abitava
0: certo, lì, era di Capri.
1: Che si chiama Capri, magari abita lì. Magari. Però ne parlano tutti, perché a Milano parlano tutti di questa cosa qui, di Capri, di Peppino Di Capri, perché è stato comunque uno dei grandi musicisti italiani.
0: Sì,
1: purtroppo
0: sì.
1: Se n'è andato. Però ha lasciato la musica, e quando lasciano la musica rimangono sempre, in realtà se ne vanno ma rimangono, dico male,
0: rimangono tanti,
1: perché la musica continua a viaggiare nell'aria, nell'etere, e continua a far sognare, perché una canzone come Champagne è di una bellezza unica e fa sognare ancora oggi. Se uno la risente mantiene inalterata la sua delicatezza e il suo fascino, una canzone così. Ecco, non è che voglio far fare il giro a Peppino Di Capri perché è morto, ma perché se lo merita proprio. E poi ho detto, a parte i concerti del Beatles, comunque era uno che stava avanti nella musica di quel tempo là.
0: Sì, sì.
1: Detto questo, l'estate ci porta pure un po' di cose a termine. Ho visto un cinquantenne che si è suicidato in un parco pubblico.
0: Mamma mia, bruttissima cosa.
1: Questi sono quei drammi dell'estate, della solitudine, del momento. Probabilmente può essere depressione, può essere tanti fattori, uno non può saperlo. Però ci sono tante persone che magari stanno sole, che si trovano, e che la gente si dimentica, perché l'estate ti porta a dimenticare vacanze, foglie, andiamo, e poi si dimentica magari la gente che fa, non sta proprio bene, insomma, e purtroppo succedono queste cose qua. E l'altra cosa, le truffe che continuano agli anziani, pure a Terni. Hanno arrestato, mi risulta, un 19enne che andava a ritirare nella storia della truffa, l'incidente, deve pagare dei soldi finché i carabinieri per non andare nei guai. Questa però è stata intelligente, ha allertato i carabinieri, quando è arrivato il giovane 19enne a ritirare, diciamo, gli ori, diciamo, per portare poi portarsi, insomma, la fortuna. Sarei dei carabinieri, l'hanno ammalettato, però non gli hanno fatto niente, gli hanno dato solo, da quello che mi risulta, divieto di residenza lì, insomma, non può stare a Terni, da quello che ho capito.
0: Sì, è sempre quello il problema.
1: Il problema è sempre questo, il problema è delle punizioni, l'abbiamo detto tante volte, pure ti ricordi, pure con le scuole, quando abbiamo fatto i servizi con i professori delle scuole, che se non dai una punizione agli studenti, se uno viene dentro col coltello lo espelli da tutte le scuole d'Italia per un anno, deve ripetere l'anno, deve ripagare le tasse, deve ripagare tutto e ripetere l'anno, dunque perde un anno di vita perché è idiota.
0: Infatti.
1: Non è che è un ragazzo che porta la scuola, come quello che poi accoltellò la professoressa, ti ricordi che accoltellò la professoressa, accoltellò addirittura il francese, mi sembra, del rapo, ti ricordi, poco tempo fa è successo,
0: non
1: a Terni, in un'altra scuola, non mi ricordo di dove. Però voglio dire, se non dai le punizioni non succede niente, noi che parliamo, oppure gli extracomunitari che vengono qui e commettono reati, cosa hanno fatto, poveracci, così. Ma sono italiani che ho visto raccogliere dall'immondiero, lo dico tante volte, l'ho visto fuori i supermercati a Terni, non a New York, a Terni, raccogliere gli scarti dei supermercati, gente di 80 anni e più, però non frega niente a nessuno a quelli, come è stata un'altra vergogna, questa la sottolineo, che per anni abbiamo fatto trasmissioni e trasmissioni televisive, così non metto in dubbio niente, e poi si potrebbe discutere 100.000, comunque non discuto di quelle, delle trasmissioni fatte. Ma è morto quel carabiniere poliziotto per fare l'inseguimento, non ha fregato niente a nessuno.
0: Sì.
1: Io non ho visto nessuno, sbaglio?
0: Purtroppo c'è sempre, no? Il doppio peso, doppia misura, no?
1: Ma doppio peso sta sempre dalla parte di quelli che sono contro la legge. Non dalle parti di quelli che fanno rispettare la legge. Questo è il nocciolo dell'Italia, il grande male, e i giudici dovrebbero essere tutori di questo, super partes e tutori, cioè di salvaguardare quelli che sono le persone per bene, giusto?
0: No,
1: salvaguardare le persone per male. Se uno che ha fatto un delitto, ha fatto una rapina a mano armata, a stangherello e c'è a caldo, a me personalmente non me ne frega niente, non me ne frega niente.
0: Certo.
1: A me frega di gente che magari va in galera innocente, come è stato il caso di Tortora. Trattato in quella maniera come il delinquente era innocente e il giudice non l'ha pagato. Questo mi interessa. Questa è la verità. Vera.
0: Sì, purtroppo
1: tutto,
0: sì.
1: Tutto l'andare d'anna. Allora, i giudici, i politici, non dovrebbero fare i discorsi a me adesso personalmente, con tutto il rispetto, sottolineo prima tutto il rispetto, però di Gaza, dell'Ucraina, non me ne frega niente perché io non posso fare niente. Io non posso fare niente, non, dico io in generale,
0: purtroppo,
1: io
0: te, purtroppo
1: non possiamo
0: no.
1: niente, non possiamo purtroppo fare no. niente. Però potremmo fare qualcosa per il coraggio che sta lì fuori, riuscire a fare una colletta, una cosa, cioè per dire, no? E fare qualcosa di concreto.
0: Sì,
1: e noi
0: dei
1: grandi discorsi su cose in cui noi non abbiamo voce in capito. Non ce l'ha l'Italia voce in capito, ce l'abbiamo noi. Cioè, capito? Allora parliamo di cose serie, sì, ci dispiace per quelle cose. E siamo contro quelle cose, ma dimmene uno che è a favore della guerra. Io non ho mai incontrato nella mia vita uno che mi ha detto ah, io voglio fare la guerra, voglio ammazzare, mai sentito.
0: Assolutamente.
1: Mai sentito nella mia vita, mai. Ma perché sarebbe un idiota, veramente un pazzo.
0: Beh,
1: allora dice io sono per la pace perché io sono per la guerra, io sono per il clima bello perché io sono contro il clima bello, mi piace respirare l'aria inquinata, che sono scemo, e tu sei bravo perché ti piace il clima bello. Ma che interessi ci sono dietro per questo clima bello, per farlo diventare bello secondo te, che fai finta di essere bello? Domanda è una bella domanda, no?
0: Sì, molto
1: allora
0: bello.
1: Tutto questo dovrebbe essere riportato in un discorso d'umanità, ecco, questo voleva arrivare, ritrovare l'umanità. Te l'avevo detto, era quella del cinese, no? Che andò, è un condottiero cinese, andò da un grande iraniano, dunque
0: sì.
1: della Persia del tempo, era la Persia, si chiamava un persiano, sì. Condottiero famoso, andò da un matematico, sai, in Persia furono grandissimi matematici, è un matematico dell'VIII secolo dopo Cristo, bravissimo, e gli disse: senti, tu che sei un genio della matematica, come puoi sintetizzare coi numeri l'umanità? Oppure no? E lui disse, ci pensò un attimo, poi disse: guarda, do un 1 all'etica, poi se sei una brava persona ci metto lo 0 e diventi 10. Poi se hai fatto le cose per l'umanità, per la un altro 0 diventi 1000. Poi se aiuti che è, un altro 0 diventi e così via. Ma se io tolgo l'1 dell'etica, tutto il resto sarà 0. Giusto? E oggi l'etica manca. E dunque tutto il resto è 0. Perché se manca la compassione per le persone, non ti frega niente di niente, fai finta di interessarti alle cose, però poi non è che in realtà ti interessi di quello, pure perché non sai niente. Perché
0: sì.
1: Sennò Non festeggeresti il 24 aprile con le bandiere della Palestina, che con tutto il rispetto, non sto parlando della guerra, non festeggi il 24 aprile, festa della liberazione italiana, con le bandiere della Palestina e cacceresti la brigata ebraica che invece ha combattuto, quando la Palestina in quel periodo lì era nella guerra di Israele. Ci sono le foto, E allora di cosa parliamo?
0: Brutti momenti, purtroppo, brutti momenti.
1: Brutti momenti. Stiamo vivendo un momento di disinformazione, possiamo dire questo, di disinformazione, una
0: sì,
1: grande disinformazione.
0: Sì.
1: Secondo me, poi.
0: Senti, ma visto che il tempo purtroppo corre oggi.
1: Sì, mancherebbe, lo so, insomma, poi l'ho detto, sto in giro, sto girando.
0: Raccontaci un po' quello che stai facendo per il libro, no?
1: Allora, per il libro ti dico, sto facendo questo. Il libro sta andando oltre le mie aspettative, questo libro che ho fatto del libro.
0: Bene.
1: Ho fatto un omaggio a mio padre. Mio padre, e ho fatto questo libro su questa storia del Inter, che è la Coppa dei Campioni di Lenny Herrera, scompare prima della partita importante, insieme alla Coppa scompare un giocatore importante di quella squadra dell'Inter, di quel periodo lì, prima di questa partita.
0: Sì.
1: E un investigatore deve indagare e trovare perché è scomparsa la Coppa, chi l'ha rubata e perché è scomparso pure il giocatore. Non c'è sangue in questo libro, tu sai, certi miei c'è sangue, insomma, del sangue nel senso da un punto di vista di scrittura, no? Qui invece no, è tutta cellule grigie, è tutto cervello per riuscire a risolvere il quesito. E anche chi legge ha gli elementi per poter arrivare a una soluzione, se sa leggere bene tra le cose che, come le briciole di pollicino, io metto in mezzo.
0: Sì. Sì.
1: E questa cosa ha avuto un grande eco. Allora ti dico due cose. Una, che mi sta facendo la pubblicità Raul Cremona, che è un po' il più interista, però mi sta facendo la pubblicità. Poi te la farò vedere quando ci vediamo personalmente, te la faccio vedere. Poi te la mando, se vuoi te la mando. Mi sta facendo pubblicità Raul Cremona sul libro mio. Più mi ha chiamato Enrico Ruggeri, che ha voluto il libro, l'ha chiamato Povia, insomma, stavo dicendo prima, c'è avuto un eco che Baldi, certo.
0: Bene.
1: Ho avuto un messaggio, figurati tu, dal Giappone. Io ho visto il messaggio al Giappone, dico, sarà qualche truffa, qualcosa.
0: Invece no.
1: Ho visto Golden Age, giallo e nero azzurro, dico, no, invece era una cosa reale, per dire. Dunque, sai, le cose che magari ti nascono così all'improvviso, senza studiarle come ho fatto per altri libri, no? Come I diritti del demone etrusco, che c'è la prefazione di Dario Argento che fa adesso in giro, insomma,
0: sì.
1: E che nasce poi una storia che va al di là della cosa. Adesso stiamo qui perché si vorrebbe fare e si potrebbe fare, io sto lavorando con lo sceneggiatore, una fiction unica, magari con due puntate o più puntate, su questa storia. Sarebbe una cosa, secondo me, unica, perché non è mai stata fatta sul calcio in questa maniera, visto in quest'ottica qua, in cui poi ho cercato di ridare pure un valore al calcio. Il calcio che adesso è solo soldi, perché è questo, uno si vende, sono tutti in vendita. Omnia Roma, Venavia Sunta, dicevano, a Roma tutto in vendita adesso, ecco, così a Roma antica parliamo, e invece in vendita è meglio a tutti noi calciatori, uno a giugno sta con te, cioè lo acquisti a giugno, ma a gennaio se ne va in un'altra squadra, dunque cambia tutto velocemente, troppo velocemente, e ridò un po' di umanità al calcio, solidarietà, è una cosa un po' diversa dalle solite, secondo me, poi oggi diranno quelli che leggono, però per adesso ho buoni riscontri, e fare una cosa così sarebbe una bella cosa, perché io ti dico pure, sto vedendo questo mondiale di calcio, a parte che non c'è l'Italia, già non ho grandi aspettative, no? Non è che l'aspetto, Dio mio, non me ne frega niente, sinceramente, che non c'ho tifo per qualcuno, non me ne frega niente, è cittadino. Però ho visto proprio squadre proprio improbabili, partite inutili, partite proprio brutte, quelle che ho visto, non ho visto tutte, qualcuno mi è capitato di vederla, ma proprio brutte, squadre che non giocavano per niente, manco un tiro in porta, pure squadre importanti che faticavano a vincere con squadre considerate super minori. E dunque pure questo mondiale è un mondiale declassato, ma se c'è troppi soldi, troppe cose, alla fine è troppo calcio, alla fine si declassa tutto. Ci vorrebbe un po' di qualità, e se una volta quando si aspettavano, tu sei più giovane, però te le ricordi, le partite di Champions, andate e ritorno, chi passava andava avanti, chi perdeva andava a casa. Adesso prima la preparazione, poi il tuo turno, poi il ritorno, cioè, 300 partite. Cioè, stufano. Sbaglio, non lo so, questa è la mia idea.
0: No, effettivamente.
1: Non parlo della Ternana perché non mi permetto di esprimermi, perché ancora non so come andrà a finire.
0: Non sappiamo bene la storia, certo.
1: Non c'è una fine, una parola fine a questa storia ancora, da quello che mi risulta. Giusto? Sbaglio?
0: No, ancora non sembra, effettivamente.
1: Non mi sembra. Se è riuscita a un red razziale a mettere punto, come si dice, a mettere punto fermo.
0: Sì,
1: e dunque della Ternana non parlo, solo c'è una grande tristezza pure di questo, ecco, questo momento di degrado del calcio, c'è pure la Ternana che ce la fa notare, c'è una squadra che l'anno scorso ha festeggiato i 100 anni, che è stata in Serie A, ha fatto grandi campionati di Serie B e che adesso sta perdendo tutto, sparisce dal globo terracqueo. Cioè, è una cosa triste, molto triste, no?
0: Sì.
1: In cui tutto è soldi, tutto è quello che fa, quello che non fa, la tifoseria che non capisce che oggi come oggi quelli che spendono soldi solo per, come i vecchi, come potremmo dire, il vecchio presidente Taddei, cioè, che ci credeva e voleva bene la Ternana, io me lo ricordo bene, ho visto con lui dei derby, Ternana Perugia, che voleva bene la Ternana, dunque ci spendeva, no? Come i vecchi Moratti, quelli vecchi di una volta, non ci sono più. Adesso ci sono solo comitati di affari che gestiscono degli affari. E questo fa perdere l'umanità al calcio. Credo che il libro mio potrebbe ridare un po' di umanità al calcio, ma no, e guarda caso, devo dire, però questo sono molto contento, la prefazione del libro me l'ha fatta il grande capitano mio, capitano chi era?
0: Come?
1: Eh?
0: Non ho capito, scusami.
1: La prefazione del libro me l'ha fatta il famoso, quando lo richiamavamo, capitano mio, capitano chi era?
0: Oddio, mi prendi la sprovvista.
1: Fabrizio Fabri.
0: Ah, beh, tu parlavi, no? Io pensavo, scusa, Perché,
1: no, ti senti, no, no, no,
0: stiamo parlando di, recente, di nazionale,
1: diciamo, la Ternana che poteva andare quasi in Serie A, ti ricordi quella famosa Ternana?
0: Sì, sì,
1: che
0: sì, sì, però pensavo giocatore... ti riferissi a, una squadra nazionale, ecco, scusami.
1: No, no, no, no, no, no, io adesso stavo parlando di Ternana. Beh, e la prefazione me l'ha fatta, sono stato proprio contento, me l'ha fatta Fabrizio Paffi.
0: Sì, sì, beh, che poi l'associazione Principia, no, tra l'altro.
1: Esattamente, la situazione principale, e poi soprattutto la brava persona.
0: Sì, sì, Fabrizio.
1: Io l'ho
0: molto
1: conosciuto,
0: sì.
1: Un calciatore serio, uno che ci ha sempre soffiato.
0: Vero.
1: E tanta roba.
0: Vero.
1: E questo, ecco, dovremmo tornare tutti così a soffiarci, a riuscire con le magliette sudate, e poi si può pure perdere, ma con la maglietta sudata. Dico male.
0: Sì. Perlomeno no, non puoi dire che non ci hai provato.
1: Ah, perlomeno esatto, tu ci hai provato, poi se perdi quella più forte, uno ti fa giù il cappello, fine. Ma se tu perdi in maniera anomala, io ho visto delle partite che sono anomali in questo mondiale, non dico, però l'ho viste strane, definiamole così per me.
0: Sì.
1: Siamo nelle fasi finali, vedo squadre improbabili, perlomeno come giocano improbabili. Non lo so com'è possibile. È un campionato mediocre questo mondiale, proprio, ma non perché non c'è l'Italia, perché l'Italia c'ho tre campionati del mondo, ma non c'è dunque il terzo, questo, dunque, gli altri era meglio.
0: L'Italia
1: questo
0: ormai
1: è proprio brutto, secondo me, però poi è il mio giudizio, mi sto divertendo tantissimo, non credo, però magari è così.
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: Dici, quanto abbiamo, che dobbiamo fare, dimmi tutto tu.
0: Siamo alla fine, poi chiuderemo con la canzone per quelli che non c'è.
1: Con la canzone io voglio mandare una canzone, Ringing Hollow, una canzone che sarebbe suonare male, suonare stonato, dire cose non giuste, insomma una cosa così, sarebbe un modo di dire italiana, di un grande gruppo che per quelli che non c'erano vale la pena di ascoltarla, si chiamano i REM. I REM, grande gruppo, grande gruppo vero. E con questa canzone io la dedico a tutti coloro che ci stanno ascoltando, a tutti coloro che sostengono Radio Galileo, a tutti coloro che saranno sempre vicini a Radio Galileo, perché Radio Galileo è la voce di Terni da tanti tantissimi anni, è sempre stata la voce di Terni, e di conseguenza bisogna sostenerla, stare vicino a questa radio. Mi raccomando, tutti quanti insieme, viva Radio Galileo. Va bene? Fatto un bello spot?
0: Bene, grazie ovviamente.
1: Sì, e poi devo ringraziare il grande Emanuele, che è amico, ma poi è bravissimo Emanuele. Emanuele è bravo.
0: Troppo gentile.
1: È bravo. Emanuele, no, è vero, lo devo dire con me, non te lo dico per gentilezza, te lo dico perché lo penso seriamente. Se uno bravo, preparato, che sa di quello che parla, dice le cose giuste, cioè io poi so,
0: ci provo,
1: molto schietto.
0: Ci provo, dai.
1: Va bene? Allora un saluto a tutti quanti, vi auguro un buon weekend, anche se sarà caldo, così dicono, qui a Milano si bolle, però va bene, ma penso pure a Terni si bolle, che dici?
0: Sì, bolle. Abbastanza devo dire, anche a Terni, sì.
1: I figli a Terni, i figli e i cani stanno tutti a Terni, e dice che è caldo pure lì.
0: Ecco, quindi, ovviamente.
1: Allora ascoltatevi questa bellissima canzone dei REM, Ringing Hollow. E ascoltare questa canzone è proprio bella, bella, bella. Per quelli che non c'erano, è un buon weekend a
0: bene,
1: tutti.
0: Grazie Riccardo, e anche io sono ai saluti finali. Noi ci ritroveremo in diretta sabato 25 luglio con... andiamo a finire al primo agosto addirittura, nemmeno sabato. Okay.

Domenica Galilegiana, l'appuntamento è per il 26 di luglio. Domenica 26 saremo presenti con la Domenica Galilegiana. Grazie a tutti da Emanuele Bellicci, un bacione e buon proseguimento ovviamente di giornata. E adesso i REM, come dicevamo con Riccardo Cecchellini, Losing My Religion. Ciao ciao.

E allora eccoci qua, diamo il buongiorno subito a tutti i radioascoltatori. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Ballando con Irene. Fino alle ore 13 potete farlo chiamando lo 0744 40 25 01 oppure mandando semplicemente un sms al 328 02 17153. Anche un messaggio WhatsApp va bene, eh? Allora, un bel fine settimana, diciamo, impegnativo. Ieri sera siamo stati alle Tre Belle di Montepulciano e purtroppo il tempo non è che c'è, non è che insomma è stato tanto dolce. Siamo arrivati lì sul posto, c'era il sole intorno, i famosi temporali, e poi diciamo mentre stavamo montando sembrava che non pioveva. Iniziamo a montare e poi a un certo punto anche lì insomma diciamo ho iniziato a fare un bel temporale. Abbiamo coperto gli strumenti, diciamo, per quello che potevamo fare, però insomma diciamo la serata l'abbiamo fatta, però purtroppo c'è stata una forte grande umidità che comunque non è stato facile insomma fare la serata, perché comunque tutti gli strumenti bagnati, la pista quale, insomma. Però comunque ringrazio naturalmente tutto lo staff e l'organizzazione, tutti gli amici che sono venuti a trovarci, perché comunque a cena eravamo in tanti e vabbè, è andata così per quest'anno. Poi speriamo insomma di rimediare, magari anche l'anno prossimo sicuramente sarà il tempo sarà migliore, ecco. Quindi purtroppo questo fa parte un po' dei temporali estivi. I temporali estivi è così, c'è il sole, poi dopo inizia con una bella pioggia, però se magari potessi iniziare un pochino prima e non aspettare, ecco, sempre alle 20, insomma, aspettare sempre il momento, insomma, che uno deve iniziare a fare la serata, e vabbè, dai. Allora, e quindi ragazzi, dai, iniziamo subito con le novità, e questa è la danza della luna. E voglio salutare su queste note Adriano e la signora Anna e tutti gli amici Morena, Maurizio, che ieri sera sono venuti a trovarci, eh. Grazie ragazzi, che avete fatto anche voi un bel po' di strada per venire. Spero insomma che comunque siete stati bene. E vi dedico questa bella novità, la danza della luna.

L'avanza della luna, le ultime novità di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Bene, allora adesso invece ci andiamo ad ascoltare e anche a ballare, perché qui si balla da casa, ragazzi, e una bella mazurchina. Quindi sono le 12:07, ce la balliamo, ce l'ascoltiamo questa bella mazurca da un grande Fiorenzo Tassinari, perché arriva così la mazurca con la bionda.

0: dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

abbiamo ascoltato questo mio ultimo successo, Ancora Noi, un bellissimo terzinato che piace sempre tanto al nostro pubblico ballerino. Allora, vi ricordo gli appuntamenti danzanti di questo mio fine settimana. Questa sera, se volete venirci a trovare, saremo alla Sagra del Crostone a Civitella in Val di Chiana, quindi tra poco andremo in diretta con il nostro amico Mauro, e domani saremo a Tor d'Andrea in festa, quindi ragazzi vi aspettiamo numerosi, forza. Allora, adesso c'è un messaggio da parte del nostro amico Francesco, ha detto: vorrei dedicare al mio grandissimo amore Alessia, Se Avessi Ali. E allora buona giornata carissimo, un abbraccio, vai.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
2: Eccoci qua! E allora, credo che siamo pronti, siamo in diretta qui con naturalmente Mauro della Sagra del Crostino in Cividella in Val di Chiana. Buongiorno Mauro!
3: Buongiorno Irene!
2: Buongiorno! Allora, come andiamo? Com'è qui?
3: Com'è la festa? Sì, iniziava bene, ma insomma il secondo giorno meno bene perché ha avuto un bel temporale.
2: Un po' dappertutto comunque ha fatto un caos, in generale insomma, ci ha sistemato sì, un po' tutti.
3: Sì.
2: Senti, allora, so che insomma ecco la festa è partita il 9, giusto?
3: Giusto, giusto.
2: Quindi è partita il 9 e si concluderà il 19 di luglio.
3: Giusto. Giusto, sì, Irene.
2: Ok, allora ormai
3: ti aspettiamo, eh?
2: Certo, questa sera stasera arriviamo. Allora ricordiamo che naturalmente questa è la 51esima sagra del Crostino al Circo all'Albergo Oliveto di Cividella in Val di Chiana, giusto?
3: Sì, sì.
2: E ormai come tutti gli anni insomma c'è lo stand gastronomico che comunque aprirà intorno alle 19:30. Qual è le vostre specialità? Raccontaci un po'.
3: Allora, la specialità fra virgolette diciamo che è il famoso osho cotto al forno a legna.
2: Che cos'è l'osho? Perché non tutti sanno che cos'è l'osho, eh?
3: L'osho è quello è quell'animale bianco, tutte quelle pelle bianche col collo lungo.
2: Tipo l'oca?
3: L'oca è un'altra cosa, questo si chiama, sì, oca, vai, va bene anche oca, sì. Noi lo chiamiamo osho perché l'osho è un po' del nostro dialetto, ecco, insomma.
2: Certo.
3: Niente, però abbiamo di tutto, oltre questo abbiamo la tagliata, la bistecca, il costoliccio, il salciccio, e poi abbiamo come tagliatelle, le tagliatelle al sugo di osho e le tagliatelle al sugo di chianina. Che qui da noi il sugo di chianina cioè, è molto conosciuto, molto nominato, ecco insomma.
2: Mamma mia che gran menù! Io devo dire che inizia ad avere fame, perché comunque se mezzogiorno
3: brava,
2: e 22
3: brava.
2: Minuti.
3: Stasera così assaggerai tutto.
2: Ma sì, dai, speriamo insomma che stasera il tempo sì, è clemente
3: sì,
2: con
3: dovrebbe
2: noi.
3: Essere, sì, dovrebbe essere una bella giornata, dai.
2: Sì, anche ieri era bella, poi dopo.
3: Lo so, poi ecco non ho finito perché poi abbiamo i contorni, vari contorni, insomma fagioli, patatine, insalata.
2: Mamma mia
3: e
2: che
3: poi
2: bello.
3: Abbiamo, e per chi li vuole, anche i famosi dolcini, che quello è scelta, uno prende un dolcino come lo vuole, ci sono vari tipi di dolcini. E poi abbiamo anche come antipasto i nostri famosi crostini.
2: Buoni!
3: È la sagra del crostino, sicché varie forme di crostini, oltre il crostino nero toscano, che è, diciamo che è il primo
2: che è fatto con diciamo quei fegatini, mi sbaglio?
3: Bravissima.
2: Io già l'ho mangiato l'anno scorso, era ottimo, complimenti. Come sempre.
3: E poi altri tanti gusti insomma di crostini, che queste cuoche li fanno, insomma li inventano, li fanno, ecco insomma tanti tipi, tantissimi tipi. E poi per chi magari non può piacere anche il crostino c'è il famoso antipasto prosciutto e melone.
2: A me quello piace tanto, io lo prendo sempre. È semplice, però d'estate rinfresca, è un piatto fresco,
3: infatti,
2: quindi ci fa compagnia. Senti, allora, per chi volesse venire, no? Se gli amici da Terni vogliono venire, che strada consigli di fare? L'autostrada o passare per Perugia? No, vuoi spiegare un po' l'itinerario?
3: Allora, se dovessi venire io da Terni non prendo l'autostrada. Io prendo tutto la superstrada, passo da Perugia, oltrepasso Perugia e esco all'uscita di Foiano della Chiana.
2: Ok.
3: Da Foiano della Chiana c'è l'indicazione, uno fa. Praticamente fa Sceta, Montagnano, Alberoro, Albergo.
2: Ecco, siamo arrivati.
3: Siamo arrivati, i paesi che incontri sono questi qui, come
2: certo.
3: Punto di riferimento, capito? Dopo arrivi ad Albergo dove c'è il campo sportivo, dove c'è uno stabile e tutti lo sanno, lo vedono perché c'è un campo sportivo grande, poi c'è l'illuminazione, insomma, cioè si trova facilmente. Comunque l'indirizzo preciso è via R. Morandi, Rodolfo Morandi sarebbe,
2: sì.
3: Località Albergo, comune di Civitella in Val di Chiana, Arezzo, provincia di Arezzo.
2: Ecco, quindi è facilissimo, insomma,
3: È facile, io non la, però, ma anche delle volte anche orchestrali che vengono da così prendono l'autostrada, però secondo me è un po' superfluo, forse perché l'autostrada escono a Monte San Savino e da Monte San Savino magari la strada più vicina da Monte San Savino sono 5 km.
2: Beh, dipende da uno dove si trova, perché se si trova a Narni, brava. Magari Narni non è che uno va a Terni, cioè fai un giro opposto, ecco. Brava, quindi conviene magari fare l'autostrada. Magari
3: se
2: Terni.
3: Uno può prendere l'autostrada, uscita a Monte San Savino, 6 km, 5 km c'è albergo.
2: Quello sì, dopo come uno dice, tutte le strade portano a Roma.
3: Certo, ma è vero, non è difficile, insomma, poi oggi siamo tutti collegati col navigatore in macchina.
2: Ma poi con i social, oggi come si fa a non trovare i posti?
3: Non c'è problemi, dai.
2: Penso, non ci sono problemi, basta solo avere un po' di buona volontà, ecco.
3: Brava. E venire a ballare con l'orchestra di Rene Grillo.
2: Grazie, a noi ci fa veramente piacere. Siamo stati lì a maggio, no? Nel periodo invernale, quindi siamo stati benissimo. La cena era ottima, quindi complimenti a te come sempre, che sei un grande organizzatore di feste. Bravo Mauro.
3: Va bene,
2: e il pubblico ti ama perché sei una persona semplice e sei, insomma, dai sempre il benvenuto a tutti con il sorriso e fai stare bene la gente. Quindi questo dice tanto per chi viene a ballare, te lo posso assicurare.
3: Certamente, perché il mio compito è questo, cioè, giusto?
2: Però non è facile, cioè, nel senso, anche il sorriso, il calore che tu dai agli amici, bravo, ballerini, anche questo è importante, quindi.
3: Infatti, è molto importante, perché se sei anche un po' scontroso, un po' musone, magari le persone non è che vengono volentieri.
2: Ma te sei sempre con il sorriso, sempre ad accogliere tutti, e così si fa. Va bene, okay. Un grande abbraccio, va, e noi ci vediamo oggi. Allora, questa sera alla sagra del Crostino, Civitella Val di Chiana, quindi vi aspettiamo, ragazzi, sì. Se volete venirci a trovare. So che molti amici arriveranno, ci sarà anche il nostro amico fotografo. Nello, sì, Amalia,
3: se qualcuno è in difficoltà, Irene, se qualcuno è in difficoltà puoi dire anche il mio numero, non c'è problemi, tanto mi chiamano tutti, che volevo dire, hai capito?
2: Sì, ma tanto si ritrova. Quindi stavo dicendo che questa sera verranno anche i miei amici della Toscana, già mi hanno scritto, ci vediamo, quindi dai. Siamo contenti. Accogliamo tutti gli amici questa sera.
3: Certamente sì.
2: Va bene, un abbraccio e ci vediamo oggi. Grazie a te. Ciao Mauro.
3: Saluti a tutti i componenti della radio.
2: Grazie Mauro. Grazie, gentilissimo. Buona giornata. Ciao. Allora ragazzi, vi ricordo ancora i miei appuntamenti questa sera. Come abbiamo detto con Mauro, saremo alla Sagra del Crostino in Civitella in Val di Chiana, e domani saremo a Tor d'Andrea in Festa, quindi vicino a Sisi, quindi siamo sempre in giro e portiamo della buona musica, quindi anche domani ci sarà lo stand gastronomico a partire dalle ore 19:30. Vi invitiamo, insomma, in questi bellissimi appuntamenti. Allora, adesso andiamo ad ascoltare un altro bel motivo e arriva una bella baciata, i bei successi che ascoltiamo un po' nelle radio. E arriva l'ultimo successo di Sal da Vinci con questa poesia, vai!

Abbiamo ascoltato questo bel motivo, poesia, ritmo di baciata. E allora adesso sulle prossime note c'è un messaggio della nostra amica Alessia. Ha detto: vorrei dedicare al mio grande amore Francesco, la dea dell'amore. Stiamo parlando di una delle sirtacumbie più ballate in pista, ragazzi, perché arriva lei, la regina, con Afro... Dite, vai, vai, che ce la balliamo tutti insieme. Ciao Alessia, buona giornata.

Abbiamo ascoltato la dea dell'amore Afrodite. Allora, sulle prossime note andiamo a salutare l'amico Marchetto. Ciao carissimo Marchetto, un abbraccio grande. Naturalmente buon fine settimana. E allora questa è tutta per te, eh? La tua richiesta, la bellezza di una donna. Ciao Marchetto.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
3: E allora andiamo avanti con le richieste, le 12:43 minuti, questa volta richiesta il nostro amico Egisto. Ciao Egisto, buona giornata e buon fine settimana, e questa è la tua richiesta, il pastore solitario.

avanti con le richieste. Adesso arriva naturalmente un grande saluto alla famiglia Drago. Un abbraccio grande, Riccardo, e arriva La Nave del Sole.

abbiamo ascoltato un classico, ragazzi. Un bel tanghettino, Santa Monica. Allora, adesso vado a salutare un'altra carissima amica, la signora Paola, all'ascolto. Buon fine settimana anche a te, carissima. E allora dai, che arriva un bel foxettino a te. So che ti piaceva tanto ballare il fox, eh? Dai, che te la voglio dedicare.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zircone.

0: guadagno 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata, 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: E allora io vi saluto e siamo giunti al termine di questa bella puntata di Ballando con Irene e vi ricordo ancora i miei appuntamenti, a parte la mia pagina Facebook se volete comunque richiedere l'amicizia e seguirmi. Questa sera saremo alla Sagra del Crostino in Cividella in Val di Chiano in provincia di Arezzo, quindi per gli amici della Toscana ci rivedremo e sarà veramente bellissimo. E domani saremo a praticamente alla, a Tor d'Andrea in festa, ecco, non mi veniva il posto e quindi ragazzi, insomma, dai, un bel fine settimana, vi aspettiamo come sempre numerosissimi nelle nostre serate e c'è sempre lo stand gastronomico che vi aspetta dalle ore 19:30 con buone tantissime specialità, quindi io vi aspetto, i miei ragazzi anche, quindi un buon fine settimana dalla vostra Irene. Ciao a tutti, un saluto alla signora Luisa all'ascolto, ciao Luisina. Soltanto tu, e un grande naturalmente saluto a tutti i radioascoltatori e tutte le persone che mi seguono sempre sia sui social che anche nelle serate. Ciao a tutti dalla vostra Irene, buon fine settimana, soltanto tu.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo nel 1965, aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, il ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta che era il cuore della sua casa.
7: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Ho lasciato istruzioni: se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service, che secondo il Washington Post potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
7: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di riposto sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
10: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione, secondo me, ottima, perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
7: I mondiali di calcio: Francia-Spagna in semifinale. Nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.

Fra Quintale con Aranciata. Abbiamo iniziato così la nostra, il nostro viaggio musicale, la compilation. Oltre 60 anni di carriera, addio a Peppino Di Capri, con il Re di Champagne se ne va un pezzo di storia della musica italiana. Il cantautore e pianista si è spento a 86 anni. Questa mattina è uscita fuori la notizia che hanno riportato molte testate online, la sua amata Capri, lasciando un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni. Quindi lutto nel mondo della musica, si è spento Peppino Di Capri, aveva 86 anni, è morto questa mattina la sua amata isola di Capri. E, tra l'altro, lui lascia anche figli, la prima moglie con cui ha avuto altri figli, e anche Giuliana, quindi i figli di Peppino Di Capri, Edoardo, Daria, Nico o Igor, perché c'è chi scrive Nico, c'è chi dice Igor, i figli di Peppino Di Capri. Comunque lutto nel mondo della musica. E tra poco altre notizie dal web qui nella compilation, e noi continuiamo con un bel disco di Achille Lauro.

Gran Premio Bezzecchi cade, si frattura la clavicola, sarà operato. Fatale la caduta nel primo run di Q2, il pilota Aprilia tornerà in Italia dove sarà sottoposto a intervento chirurgico. Marco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania questa mattina nel corso delle qualifiche di Sachsenring. Il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km orari ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Bezzecchi dunque tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. E continuiamo con tante altre belle canzoni qui nella compilation.

Migliaia di persone travestite come Pitbull a Londra e nuovo Guinness World Record. A Londra è stato raggiunto un nuovo Guinness World Record, il più grande raduno di persone con indosso una calotta calva per almeno un minuto intero. È successo in occasione del concerto di Pitbull, cantante statunitense di origine cubana, organizzato alla BST Hyde Park nella capitale inglese. Da qualche anno infatti il suo pubblico ha iniziato a travestirsi come lui durante i concerti, indossando una parrucca calva, barba, occhiali, camicia e cravatta. Lui dice, il cantante Pitbull, lo dico sempre ai miei show, quando iniziate a mettervi quelle calotte pelate, sapete che state per divertirvi come non mai, e ora siete ufficialmente nel Guinness dei primati, ha detto Mr. Worldwide Pitbull ai suoi fan. E tra poco andiamo nel Cilento, perché c'è questo video che è diventato virale e tra poco ne parliamo meglio. E si prosegue con Maledetto Me.

0: tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e l'aspettativa.
1: Nel Cilento sfila una processione digitale guidata da un AI. I fedeli attraversano il borgo portando a spalla un grande schermo. A Bosco, nel Cilento, una processione digitale attraversa il borgo portando a spalla un grande schermo. Gli smartphone dei partecipanti collegati all'opera tramite QR code diventano lumini e diffondono una litania generata dall'intelligenza artificiale. È Macchina Sacra, la performance degli artisti Max Magaldi e Matteo Mandelli, dedicata al rapporto tra tecnologia, spiritualità e comunità. Quindi Macchina Sacra in Cilento, la prima processione guidata dall'AI, dall'intelligenza artificiale. Lo smartphone diventa un lumino digitale. Quindi Macchina Sacra, questa è la prima processione digitale realizzata in Italia, che ha attraversato e coinvolto un intero borgo. Il santo o la croce sono stati sostituiti da uno schermo digitale che ha guidato i fedeli gestendoli da remoto attraverso un sistema di intelligenza artificiale che ne controllava gli smartphone, i lumini del futuro. Si è svolta a Bosco, località di San Giovanni a Piro in Salerno, Salerno quindi in Cilento, e nell'ambito del festival Microcosmi. L'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine, dove resterà fino al 12 di luglio. Attraverso un QR code l'intelligenza artificiale si impossessa dei telefoni del pubblico e sonorizza la processione. Suoni e voci formano un coro di AI che intonano una litania. E tra poco altre notizie dal web. Si va nel Catanese e continuiamo con una bossa nostra. Thank you.

0: Nel Catanese uccide il fratello a colpi di mannaia dopo un litigio. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario. Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina dell'11 di luglio sul lungomare di Riposto, paese della Riviera Ionica, in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli Giovanni e Natale, detto Lino, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati di un litigio violento. Giovanni ha colpito Lino con una mannaia ferendolo mortalmente. Nella loro pescheria avrebbero avuto una violenta lite che sarebbe degenerata nell'aggressione. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito dal fratello. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore. L'aggressione ha coinvolto anche il figlio dell'assalitore e nipote della vittima, rimasto a sua volta ferito. E tra poco andiamo nel Foggiano e si continua con il nostro viaggio musicale. Io sono Nicolo Savino e lei è Annalisa.
1: Quando

canzone estiva, ma è un tormentone di questa calda estate 2026. Volto coperto e minaccia ai dipendenti con un coltello, arrestato un 28enne dopo aver rapinato una farmacia nel Foggiano. In una farmacia di Cerignola, a Foggia, un rapinatore ha minacciato i dipendenti con un coltello facendosi consegnare l'incasso. Un 28enne del posto è stato arrestato dai carabinieri, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della procura. Il 28enne risponde di una rapina aggravata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'indagato, dopo essere entrato in una farmacia di Cerignola armato di coltello e con volto coperto, come documentano delle immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza, cioè appunto questo video che riporta La Repubblica, avrebbe minacciato due dipendenti e asportato dalla cassa 1500 euro circa in contanti, dileguandosi subito dopo a piedi. E tra poco parliamo di Re Carlo e noi continuiamo con tante belle canzoni tipo questa.

Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato assieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai due figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media, è a margine di una visita del principe ribelle del Regno Unito, è il primo del sovrano con la famiglia riunita dai duchi di Sussex e con i nipotini americani del 2022. E un'altra notizia che riguarda appunto il principe Harry, del valore di 50 milioni di sterline, in Gran Bretagna il principe Harry ed Elton John perdono la causa contro l'editore del Daily Mail. Il giudice ha affermato che i coinvolti nella denuncia non sono stati in grado di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le intrusioni addebitate dal tabloid nella loro privacy fossero state realizzate attraverso intercettazioni o altre forme di raccolta illegale di informazione. E tra poco andiamo in Sardegna e continuiamo con altri dischi dell'estate, Fred De Palma.

Esaudisce l'ultimo desiderio della madre e riporta da Milano in Sardegna 40 kg di sabbia prelevati dalla sua famiglia dal Oristanese negli anni 70 durante una vacanza in roulotte. L'ultimo desiderio di mamma Valeria, che era quella sabbia preziosa sottratta da anni prima dalla Sardegna, tornasse al suo posto, una leggerezza a cui nel 79 non aveva dato peso, ma poi il senso di colpa si è fatto più insistente. Così ci ha pensato la figlia Silvia, che è partita da Milano per restituire una quarantina di chili di sabbia di quarzo prelevata dalla sua famiglia della spiaggia di Arutas nell'Oristanese. È successo negli anni 70, quando durante una vacanza la famiglia milanese ha deciso di riempire dei barattoli di plastica e vetro per portarsi a casa un po' della bellezza del posto, sabbia di quarzo per la precisione, caratteristica che rende la spiaggia unica nel suo genere. Avrò avuto circa 15 anni, racconta Silvia, che accompagnata dal marito Eros ha raggiunto la spiaggia sarda dove anni prima è avvenuto il furto. E tra poco parliamo di Facebook, di Instagram, di Meta, e si continua con il nostro viaggio musicale, i Rolling Stones.

0: ai The Colors gli piacciono i Rolling Stones. E chi non piacciono i Rolling Stones? Nel mirino anche il Rabbit Hole, Facebook e Instagram, l'Europa contro Meta, il design crea dipendenza, il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari anche per lo scroll infinito e l'autoplay del video. Poi per Bruxelles servono pause efficaci e sistemi di raccomandazione meno invasivi. Quindi l'Unione Europea mette nel mirino Facebook e Instagram, la Commissione Europea contesta a Meta in via preliminare la violazione della legge sui servizi digitali, ritenendo che il design delle due piattaforme social crea dipendenza, lo scroll infinito, l'autoplay dei reel dei video, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati sono le caratteristiche contestate dall'esecutivo europeo perché favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Social network, così come sono ora, creano una dipendenza grave paragonabile a quelle delle droghe pesanti, soprattutto per i minori e persone vulnerabili. E tra poco parliamo di Benedetta Rossi e si continua con Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è,

rock. Benedetta Rossi dice: per un po' saremo lontani dalla dimensione pubblica. All'annuncio di Benedetta Rossi sui social, lei e il marito adottano due bambine. La food blogger, quella di Fatto in Casa per Voi, in partenza con Marco Gentili per abbracciare le loro figlie, il viaggio più importante della nostra vita. Da anni tutti la conoscono per le sue creazioni in cucina, per i suoi libri di ricette, per i post quotidiani sui social su cui è seguitissima. 8 milioni di follower su Facebook, oltre 5 quelli su Instagram. Quindi lei spegnerà gli schermi, si allontanerà temporaneamente dalle dimensioni pubbliche per abbracciarne una privata, incredibilmente importante. Quindi Benedetta Rossi insieme al suo compagno, la food blogger, infatti hanno annunciato in un lungo post sui social che lei e il marito adotteranno due bambine. E tra poco andiamo a Brescia, perché è uscita fuori questa notizia a Brescia in cui un neonato è stato circonciso su un tavolo da cucina. Tra poco ne parliamo meglio e si continua con Chiara Gagliazzo.

al cardiologo un 63enne da tempo residente in Italia. È stato contestato il reato di lesioni colpose. L'uomo era stato consigliato alla famiglia di origine pakistana da alcuni parenti. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato una 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti appunto risalirebbero nello scorso febbraio, quando il medico era stato contattato da una giovane coppia di origini pakistane indirizzata da alcuni parenti. L'idea della famiglia era quella di rispettare una prassi dettata dalla propria legione, procedendo a circoncidere il bambino, ma qualcosa è andato storto. Tra poco si va in Grecia e noi continuiamo con altri dischi dell'estate. Scende.

Paura in quota a Grecia, finestrino di un aereo si rompe in volo, salvato un passeggero, è successo poco dopo il decollo su un aereo diretto a Monaco di Baviera, ferito un 61enne. Momenti di paura su un volo Ryanair operato da Malta Air, decollato da Salonico e diretto a Monaco di Baviera. Il velivolo è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo in seguito a un inconveniente tecnico. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media greci e in base alla testimonianza dei passeggeri, un guasto al motore avrebbe provocato il distacco di alcuni frammenti che avrebbero mandato in frantumi un finestrino della cabina passeggeri, causando una rapida depressurizzazione. Secondo le testimonianze, il passeggero seduto accanto al finestrino danneggiato, un cittadino serbo di 61 anni, sarebbe stato parzialmente risucchiato verso l'esterno della forza dell'aria. L'intervento della moglie seduta accanto a lui e altri passeggeri hanno permesso di trattenerlo all'interno della cabina. Tra poco nel napoletano maxi risarcimento per i genitori di un bimbo nato con paralisi cerebrale. Tra poco ne parliamo meglio e si continua con un brano estivo, Summer Funk.

Nel napoletano, maxi risarcimento per i genitori di un bimbo nato con paralisi cerebrale. I fatti risalgono a luglio del 2020. L'associazione che ha seguito la coppia, se i sanitari avessero proseguito con il tracciato fino al parto, si sarebbero accorti dell'asfissia cronica e sarebbero ricorsi a un taglio cesareo in urgenza. Quindi risarcimento milionario in fase stragiudizionale per i genitori di un bimbo nato 6 anni fa in una clinica del napoletano con una paralisi cerebrale. A darne la notizia l'associazione Dignità al Malato, che ha assistito la coppia. Quindi i fatti risalgono a luglio del 2020, secondo quanto riportato da questa associazione. Mamma e neonato non furono sottoposti a monitoraggio cardiotocografico nelle ultime ore del travaglio. Quindi il parto fu naturale, poi si scoprì che il bambino soffriva di paralisi cerebrale infantile, con difficoltà di linguaggio e non autonomo nella deambulazione. Tra poco parliamo di Liliana Segre e si continua con Aiello.

odiatori sui social, condannate gli hater di Liliana Segre, 4 mesi e 1500 euro di risarcimento. Dopo le denunce della senatrice è scattata una maxi inchiesta della Procura di Milano. Il procedimento vedeva imputate 8 persone in totale. Quindi è arrivata la prima condanna a un hater della senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato con rito abbreviato uno degli hater, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con rito abbreviato, a 4 mesi di carcere con pena sospesa. Un risarcimento di 1500 euro per un altro imputato, è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. Quindi la maxi inchiesta. Da diversi mesi la senatrice è vittima di insulti e attacchi via social da parte di diversi utenti. Dopo le denunce di Liliana Segre, assistita come parte civile dall'avvocato, è scattata una maxi inchiesta della Procura di Milano. Il procedimento vedeva imputate 8 persone in totale e con al centro l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale per le raffiche di insulti via social alla sopravvissuta della Shoah. E tra poco andiamo in Spagna e si continua con il nostro viaggio musicale. Ci sono loro, le Bambole di Pezza, in arrivo la canzone

Spagna il governo festeggia i 50 anni della democrazia lanciando una linea di abbigliamento e coinvolge anche gli influencer. Nella collezione ci sono maglie, felpe e pantaloni con le scritte 50 e democrazia. I capi però non si potranno comprare, saranno usati per altri eventi. La Spagna celebra i 50 anni della democrazia, della morte del dittatore Francisco Franco. Lo fa anche con il lancio di Democrazia, una campagna di comunicazione che vuole parlare soprattutto ai giovani attraverso un linguaggio che conosce bene, quello della moda. Per questo è stata creata una capsule collection, una linea di abbigliamento sotto la guida del creativo e designer binomio. Maglie, felpe, pantaloni con le scritte 50 e Democrazia fanno parte della collezione indossata da influencer e content creator in uno shooting fotografico al Congresso dei Deputati. Tra poco andiamo in Vietnam e noi proseguiamo con Santa.

in Vietnam sono state riesumate oltre 3.000 tombe e sono state sfrattate oltre 4.000 famiglie per far spazio a un resort di lusso di Trump. Costruito in una posizione strategica e a soli 45 minuti da Hanoi, capitale del vietnamita, il Trump International Vietnam è più di una destinazione di lusso, è l'icona di una nuova era, hanno dichiarato i rappresentanti della Trump Organization durante la posa della prima pietra lo scorso anno. Ma per fare spazio a questa nuova era non sembra esserci posto per tutto ciò che esisteva prima, come le 3500 tombe ancestrali che da secoli occupano il terreno su cui presto sorgerà un resort di lusso e un campo da golf per lasciare spazio a ville e buche da golf. Gli abitanti della provincia settentrionale di Yen stanno riesumando i resti dei propri cari abbandonando le proprie case. E tra poco parliamo di Valentino, lo stilista, e si continua con i pinguini tattici nucleari.

Yacht, Picasso, Warhol e il castello in Francia. Eredità Valentino, finisce il giallo. Unica erede è una fondazione in Liechtenstein. Il testamento consegnato nel 2023 al notaio Stad assegna tutto alla Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation di Vaduz, la capitale. Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, ostinista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz nel Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva, e la scelta era rimasta segreta fino a oggi. Quindi lo stilista aveva consegnato il proprio testamento il 29 marzo del 2023 al notaio svizzero Rolf Schneider a Gstaad, la località sciistica tra le più esclusive delle Alpi. La successione segue quindi la legge svizzera. Il documento è stato depositato in Italia il 21 gennaio di questo anno, due giorni dopo la morte di Valentino e due giorni prima dei funerali, ed è stato seguito nei mesi successivi. Quindi il 15 aprile del 2026 la fondazione del Liechtenstein ha accettato formalmente l'eredità. E tra poco andiamo in Argentina e si continua con la musica, quella di Paola Turci. Canzone.

Argentina. L'istruttore Leandro Andres Bertazzo si lancia dall'aereo durante un volo di addestramento nei cieli di Cordoba, lasciando sola ai comandi la sua allieva di 22 anni che riesce ad atterrare. Sai cosa devi fare? Sarebbero state le sue ultime parole prima della tragedia. Le ultime parole sarebbero state queste: sai cosa devi fare? Poi Leandro Andres Bertazzo, di 42 anni, pilota commerciale e istruttore della scuola Flying Parrot a Cordoba, si è lanciato dal piccolo aereo di addestramento, lasciando sola ai comandi la sua allieva di 22 anni. La ragazza, già in possesso della licenza di pilota privato ma con poca esperienza, è riuscita a mantenere il controllo del velivolo ed atterrare in emergenza, guidata da via radio dal personale di terra. La magistratura federale ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi principale è il gesto volontario, ma gli investigatori non escludono altre piste, compreso un malfunzionamento del portellone. Quindi in Argentina un istruttore del volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo appunto svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo di 42 anni, Leandro Bertazzo, avrebbe detto all'apprendista di 22 anni: sai cosa devi fare? Per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo. E tra poco altre notizie dal web, e si continua con la musica di Amelia Villano.

0: nessuno.
1: Il tormentone dell'estate qui nel weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Altre notizie: Lettino in riva al mare a 4 euro e ombrellone gratis, lo stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia, la spiaggia è un diritto di tutti. Un lettino a 4 euro e l'ombrellone gratis sembra utopia, invece succede davvero al bagno 16 di Riccione sulla riviera romagnola, dove il titolare Guerrino Ricci di 87 anni ha scelto di adottare prezzi popolari bloccati da anni. Facendo un rapido calcolo, due lettini e un ombrellone per una giornata in spiaggia vengono a costare solo 8 euro, quindi la scelta del titolare di Guerrino Ricci, quindi a Riccione, ombrellone gratis e lettino a 4 euro, la spiaggia accessibile a tutti, quindi prezzi stracciati in questo stabilimento della riviera romagnola, quindi si muove come un leone tra i lettini e gli ombrelloni del suo bagno a Riccione, ed è quasi un'istituzione per Guerrino Ricci, che in barba ai suoi 87 anni è ancora qua con l'entusiasmo del primo giorno della sua attività. I prezzi del suo stabilimento sono a dir poco stracciati, faccio pagare tutto 4 euro con ombrellone gratis. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con Giordana Angi.

La moda che allarma, tan maxing spopola il nuovo trend della tintarella a tutti i costi, ma quali sono i rischi? Pelle abbronzata è la missione dell'estate, ma è allerta tra oncologi e dermatologi. Tra i più giovani dilaga la cattiva abitudine di esporsi al sole senza protezioni. C'è un nuovo trend che sta letteralmente spopolando tra le Gen Z, si tratta del tan maxing, una sorta di abbronzatura estrema senza regole ma che preoccupa oncologi e dermatologi. Se lo scorso anno la challenge dell'estate era il cosiddetto tatuaggio solare di segni scolpiti sulla pelle scottata dal sole, quest'estate è il turno di un'altra moda scriteriata, ovvero il tan maxing, quindi senza regole né limiti, una tendenza che viaggia sui social alla velocità della luce. Oggi a spopolare è la corsa a ottenere una pelle uniformemente color cuoio, invecchiato o caffè prima possibile e a qualunque costo. Quindi questo fenomeno preoccupa molto gli specialisti che vedono crescere nel nostro paese i casi di melanoma negli ultimi 10 anni. I numeri sono cresciuti in modo costante per quanto riguarda appunto questa moda che sta spopolando il tan maxing per l'abbronzatura dell'estate. Tra poco andiamo a Sanremo e continuiamo con la musica, questa volta i successi internazionali.

qui a Radio Galileo. Salutiamo anche Marchetto di San Liberato, mi ha chiamato poco fa. E domani c'è la presentazione del Del Nera a San Liberato. Sienna Spyro con Material Lover. POS, parliamo del POS a Sanremo, adesso li usano anche i venditori ambulanti. Resta da capire dove finiscono i soldi, visto che i dispositivi POS devono essere per legge collegati a scontrini, prevedendo l'obbligo di connessione a registratori di cassa sia digitali che fisici. A Sanremo alcuni venditori ambulanti si tengono al passo con i tempi e sono muniti di POS per ricevere pagamenti elettronici. Non hai spicci? Puoi pagare col bancomat. Fino a poco tempo fa c'era chi voleva evitarli a tutti i costi con la classica scusa di non avere contanti. D'ora in avanti queste stesse persone potranno riscontrare qualche difficoltà. Nella città ligure infatti non sarà più così semplice allontanare i venditori ambulanti di rose, giocattoli, ventilatori, accendini e altre cose, perché sarà possibile pagare con la carta. Quindi se arriva appunto questo venditore ambulante, tu gli dici la solita scusa, no, non voglio niente, vai via, va, basta, e lui però alla fine dice no, guarda, non hai soldi, tranquillo, ho il POS, quindi tu paghi un euro le rose con il POS. Bene, andiamo avanti con Manny Smith.

e si riposano sull'erba ai giardini pubblici, multa da 200 euro a testa. L'episodio avvenuto nella serata di lunedì ha scatenato polemiche, ma il comune ha solo applicato il regolamento comunale, quindi sta facendo discutere alla Spezia la maxi multa scattata nei giorni scorsi nei confronti di un gruppo di persone di origine bengalese. Sanzionato dalla polizia locale all'interno di un giardino pubblico cittadino, il gruppo in una giornata di grande caldo si trovava sul prato del parco pubblico, alcuni riposavano, altri ne hanno approfittato per fare una partita a carte. Peccato che il regolamento comunale vieti di calpestare le aiuole e di coricarsi o bivaccare su aiuole o tappeti erbosi. Risultato: una multa da 200 euro a testa. Tra poco altre notizie dal web, si continua con la musica, quella internazionale. Spazio per Olivia Dean.

0: bello è magro. La pensa così un adolescente su quattro. L'esperto oggi conta solo un corpo performante. L'indagine della Fondazione The Bridge tra oltre 400 studenti lombardi rivela una generazione fragile. Solo il 20% associa la bellezza alla salute. Bello uguale magro, lo dice un adolescente su quattro secondo un'indagine della Fondazione The Bridge realizzata dall'interno del progetto Food for Fame di Terre dell'Homme sui disturbi alimentari. Una ricerca che, se mai ce ne fosse bisogno, sottolinea ancora una volta quanto gli esperti vanno dicendo da diverso tempo: il corpo per i giovani d'oggi è uno dei luoghi principali del disagio. Quindi è stata condotta nelle scuole secondarie di secondo grado nelle province di Milano, Monza, Como, Varese e Lecco e ha raccolto le risposte di oltre 400 studenti, oltre a 69 docenti. Quella che emerge una fotografia di una generazione che pensa al proprio corpo come a qualcosa di, da misurare, correggere, allenare, controllare. Il risultato è che solo il 20% dei giovani associa il corpo bello alla parola salute e che su un 77% dei ragazzi che dichiara di praticare sport, ben il 60% sostiene di farlo per mantenere la forma fisica.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del NEA. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: born for the runway. Sashay, Dolce, pose. I ain't scared of no cameras. Born for the runway.
1: Storico sorpasso in Germania, la birra analcolica piace più di quella alcolica, ecco perché c'è un'inversione di tendenza dal sapore paradossale proprio nel paese che tramanda la leggenda del re Gambrinus come mitico inventore della bevanda, colpa della Gen Z e degli effetti della salute. Nel 2025 la produzione di birra analcolica in Germania è aumentata del 6,5%, raggiungendo poco più di 616 milioni di litri, mentre il dato relativo alla versione alcolica ha registrato un calo del 5,8%, attestandosi a intorno ai 6,8 miliardi di litri. E quanto emerge dai dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica, percentuali che indicano un'inversione di tendenza proprio nel paese che tramanda la leggenda del re Gambrinus come mitico inventore della bevanda, sul banco degli imputati Gen Z e inflazione. Quindi, nonostante il boom della birra analcolica, pare però che il settore della birra tradizionale rimanga di gran lunga il segmento più importante per i birrifici tedeschi. Il valore della produzione di birra alcolica si è attestato infatti intorno ai 6,4 miliardi di euro lo scorso anno, rispetto ai circa 696 milioni di euro della versione analcolica. Questo mentre il paese il consumo di birra è minore storici rispetto agli ultimi 30 anni, tanto che ci si interroga se i tedeschi stiano cambiando abitudini su spinta dei più giovani e del portafoglio. Beh, devo dire che anch'io preferisco la birra quella zero alcol, quella normale.

Caldo record a Milano, un'ordinanza a tutela i rider, stop alle consegne nelle ore di AFA, servizio sospeso dalle 12.30 alle 16. I committenti dovranno inoltre mettere a disposizione dei propri dipendenti acqua e aree di ristoro ombreggiate. Quindi, a seguito dell'ondata di calore che ha investito tra le altre regioni la Lombardia, un'ordinanza del comune di Milano punta a tutelare i rider. La misura prevede l'assegnazione delle consegne sospesa o ridotta nella fascia oraria che va dalle 12.30 alle 16, ovvero quella in cui si verifica il picco di calore. Per il provvedimento in funzione da martedì 7 luglio rimarrà in vigore fino al prossimo 23 settembre, rafforzando anche estendendolo alla categoria dei lavoratori delle piattaforme digitali di consegna, quindi l'ordinanza regionale dello scorso 9 giugno. Quindi rider per colpa del caldo a Milano c'è questa ordinanza in cui i rider non possono consegnare in quella fascia oraria, quindi dalle 12.30 alle 16. E tra poco vi porto a Bari e si continua con una bella cartolina in musica.

Canzone bellissima questa di Ella Langley. Bari, trascinarono con l'auto il loro cane per gli ex padroni, multa da 16.000 euro. Lo rende noto l'associazione animalista La Lav, che commenta: la pena non è congrua. Il quattro zampe di nome Rambo fu trovato gravemente ferito e dolorante, in grave stato di stress e paura. Poi l'adozione. Quindi hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura, nel Barese. Un gesto risalente al gennaio dello scorso anno, che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. È quanto fa sapere la LAV. La Lega Antivivi Sezione, il cane di nome Rambo è stato poi adottato. E dal Texas andiamo dove? In Australia, i Tame Impala.

La versione remix di Dracula con Jenny. Boom del turismo gastronomico, ecco le città migliori europee per i foodies, Roma è prima, lo studio premia la capitale davanti a Venezia e Napoli, ma nella top 20, nella top 20 delle capitali del cibo l'Italia conquista ben 8 posti. Si parte sempre più per mangiare, il turismo gastronomico continua a crescere, il cibo è diventato uno dei principali motivi che spingono a scegliere una destinazione. Secondo una ricerca di Get Your Guide, del 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze rispetto a quanto è a casa, mentre uno su 8 arriva a consumare fino a 5 pasti al giorno all'estero. Non sorprende quindi che gli itinerari dedicati alla cucina siano aumentati del 20% nel 2025, quindi a fotografare le migliori mete europee per gli amanti della tavola è Olidoo, portale specializzato nella prenotazione di case e vacanze. L'analisi ha preso in esame 100 tra le principali città europee, valutando 5 indicatori, il numero di piatti locali e nazionali, con un punteggio superiore a 4 su Taste Atlas, i food tour, i corsi di cucina disponibili su TripAdvisor e ristoranti inseriti nella categoria Eat Like a Local della guida Michelin. Quindi Roma, prima conquistare la medaglia d'oro, quindi la capitale si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare, con 302 corsi, il dato più alto dell'intera classifica. A fare la differenza contribuiscono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschetta e supplì, oltre a 9 ristoranti Michelin. Ma anche una bella carbonara, l'aggiungerei. E tra l'altro alle spalle di Roma si piazza Venezia, che guida la graduatoria per il numero di ristoranti Michelin Eat Like a Local. Sono 18, il doppio rispetto alla capitale. Un risultato che conferma il valore della tradizione gastronomica lagunare, dai bacari ai cicchetti. Terzo posto per Napoli, che ottiene il primato europeo per il numero di specialità locali di alta qualità. Sono 17 piatti che superano il rating 4 su Taste Atlas. E continuiamo tra poco con le notizie, perché vi porto in Germania, ma subito la musica che arriva dalla Norvegia.

Germania apre la prima facoltà di teologia islamica d'Europa, la scommessa dell'Università di Münster, che mira a creare una classe dirigente religiosa più occidentale e liberale. Quasi 6 milioni di fedeli musulmani e da oggi anche una facoltà di teologia islamica, la prima nell'Europa occidentale per quanto riguarda l'università pubblica. A partire dal 1 luglio l'Università di Münster in Germania ha deciso di promuovere il suo centro per la teologia islamica, rendendolo così una facoltà universitaria vera e propria.

Another. Il sondaggio è Sara Funaro, la sindaca più amata d'Italia. Antonio De Caro guida i governatori. Pubblicate le annuali classifiche, grande soddisfazione per il primo cittadino di Firenze. Il presidente della Puglia scala il podio. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia. E quanto emerge dalla governance poll 2026 realizzata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore, che per la prima volta in assoluto premia una donna. Completano il podio Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. La classifica dei governatori invece è guidata da Antonio De Caro, presidente della regione Puglia. Alle sue spalle ci sono Alberto Stefani del Veneto e Massimo Fedriga di Friuli Venezia Giulia. Tra poco parliamo di questo pranzo al sacco. Il governatore De Caro appunto non è vietato in spiaggia, quindi tra poco ne parliamo meglio. E noi proseguiamo con la musica, che arriva quella di un progetto internazionale, dall'Inghilterra, i Jungle.

Pranzo al sacco, il governatore De Caro non è vietato in spiaggia, turisti costretti a mangiare di nascosto in spiaggia, il presidente della Puglia, il costo di lettini e ombrelloni è già esorbitante, la legge vieta solo la plastica monouso. Con i prezzi dei cibi e delle bevande oramai alle stelle, c'è chi spiaggia opta per portarsi il pranzo al sacco, alimenti cucinati da casa e portati in spiaggia o acquistati.

E la situazione che la situazione è la medesima all'interno dei leading di tutta Italia e in Puglia, però c'è chi consuma il proprio pranzo al sacco lontano da occhi indiscreti. Il motivo: i gestori degli stabilimenti balneari hanno lanciato una guerra al pranzo al sacco, una regola non scritta e contraria a ogni tipo di buonsenso, che dal Salento alle coste barese o tarantina sta seminando il terrore tra i bagnanti che si ritrovano a dover nascondersi per mangiare. La situazione ha sollevato l'ira del presidente della regione De Caro, che in un video condiviso sui social a difesa dei bagnanti ha affermato che il costo delle lettine è già esorbitante. E tra poco andiamo a Como e noi proseguiamo con Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Allarme sicurezza al lago di Como, troppi tuffi di Maranza, arrivano le scorte ai pontili a Valmadrera e Mandello del Lario. I volontari della Guardia Costiera presidiano gli attacchi. Pontili trasformati in trampolini e battelli costretti ad attraccare sotto scorta sul lago di Como tra Valmadrera e Mandello del Lario. Cresce l'allarme per i gruppi di giovani che si tuffano dai piloni proprio nelle aree riservate all'imbarco dei passeggeri. Per garantire la sicurezza, i volontari della Guardia Costiera presidiano stabilmente gli attracchi. Nonostante i divieti, allontanare i ragazzi resta complicato. Tra poco parliamo del biohacker che sognava l'immortalità a una malattia incurabile. Tra poco ne parliamo. E tante le notizie in questo sabato pomeriggio, come tante sono le canzoni, quelle italiane.

L'annuncio in un post sui social, il biohacker che sognava l'immortalità ha una malattia incurabile, il mio stomaco sta mangiando se stesso. Brian Johnson, imprenditore famoso per i milioni spesi per bloccare l'invecchiamento, soffrirebbe di gastrite autoimmune, una malattia che, come rivelato da lui stesso, gli è stata diagnosticata solo a maggio. Brian Johnson aveva fissato una data precisa per il raggiungimento dell'immortalità, il 2039. La morte biologica sarebbe stata, secondo le sue previsioni, sconfitta entro quell'anno, grazie alle nuove tecnologie, a un corpo umano che sarebbe stato usato come laboratorio. Eppure, proprio quel corpo su cui il fondatore di Blueprint aveva investito milioni, alla fine pare averlo tradito. A confermarlo è lo stesso imprenditore, che ha annunciato via social di essere affetto da gastrite autoimmune, una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario ad attaccare la mucosa dello stomaco fino a provocare conseguenze irreparabili. Quindi, nel suo lungo post, Johnson racconta di aver scoperto la malattia solo a maggio, una notizia sorprendente se si considera che per sua stessa ammissione ogni giorno era stato monitorato da un team di 30 specialisti che analizzavano sangue, feci, grasso corporeo e organi interni per misurare la sua età biologica. Nessuno tuttavia si era accorto prima di questa malattia, che colpisce tra il 2 e il 5% della popolazione, per la quale la medicina convenzionale non prevede una cura ma soltanto una gestione dei sintomi, tendenzialmente attraverso iniezioni di vitamine B12 o infusioni di ferro. E ferro arriva ora con Perdono 2026.

nemmeno un cartello che avvisasse, cioè questa notizia che ha fatto il giro della rete in poche ore. Roma parcheggia l'auto sulle strisce bianche, poi le ritrova blu e c'è anche la multa. Il protagonista della vicenda è Stefano Angeloni, odontoiatra di 65enne. L'attacco si sta già muovendo. Quindi lui ha lasciato la sua auto in un parcheggio a strisce bianche la sera prima e quando la rivede il giorno dopo le trova blu, con tanto di multa lasciata sul parabrezza. E quanto è successo a Roma, in zona Prati, a un cittadino di 65 anni di nome Stefano Angeloni. La cosa assurda è che non c'era nemmeno un cartello che avvisasse dei lavori, ha dichiarato lui, l'odontoiatra, ai media. Sulla questione si è pronunciata anche l'ATAC, che gestisce la sosta a pagamento per conto di Roma Capitale, che ha spiegato di voler revocare le multe effettuate nella zona delle nuove strisce blu. Quindi il protagonista è un cittadino romano di professione odontoiatra. L'uomo ha raccontato di aver lasciato in serata la sua vettura nei parcheggi bianchi di via Catullo in zona Prati. Quando è tornato nei pressi dell'auto, stava passeggiando nei dintorni con il cane, ha trovato gli stalli ridipinti di blu. A una sanzione per il mancato pagamento della sosta sul parabrezza. Lui, Stefano Angeloni, incredulo del fatto che le strisce sotto le ruote della vettura fossero rimaste bianche, ha deciso di riprendere la scena con un video e pubblicarla sui social. Secondo il suo racconto, nell'area non erano presenti cartelli che annunciassero la modifica della sosta, notizia che appunto ha fatto giro della rete. E noi proseguiamo con queste sono le cattive abitudini, potrebbero essere.

è stato anche il boom incidenti. Le multe per eccesso di velocità fruttano ai comuni 284 milioni tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione. Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro. L'Italia va veloce, probabilmente troppo. Ce lo dice l'analisi realizzata da Facile.it, che certifica come le multe per eccesso di velocità siano le più redditizie per le città italiane. Nel nostro paese, infatti, questa infrazione è tra le più comuni e ha generato ben 284 milioni in sanzioni pecuniarie solo l'anno scorso. Tra autovelox, fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro. Quindi il capoluogo toscano è il primatista per incasso, arrivando a toccare i quasi 20 milioni di euro solo con gli eccessi di velocità. Si tratta del doppio della seconda città in questione in questa particolare classifica, Bologna, che porta a casa all'incirca 9 milioni di euro. Chiude il podio Milano a poco meno di 7, e a sorprendere all'interno di questo elenco ad ogni modo c'è Roma. La capitale si ferma infatti al 12° posto tra le città capoluogo di provincia, incassando meno di centri sensibilmente più piccoli come Modena e Treviso, con un paio di milioni in cassa. E la città eterna si fa addirittura sorpassare da Villa Piana, provincia di Cosenza, e dalle padovana Cittadella. C'è poi il particolare caso nel luogo che fa parte di comunque dell'Interland romano come Fiumicino, che da solo triplica la cifra registrata dalla sorella maggiore. Quindi le multe per eccesso di velocità in ogni parte d'Italia. E si continua con Brescia da D.

selvaggio. La villa degli Agnelli è in vendita dentro la dimora con 29 camere da letto e 15 bagni. La villa degli Agnelli in vendita in un video sui social. L'agenzia immobiliare Sotheby's presenta la dimora con 29 camere da letto e 15 bagni. Villa Fresco, la villa ottocentesca sulla collina torinese circondata dalla quiete dei castagni, la casa più amata dell'avvocato Gianni Agnelli, per più di mezzo secolo simbolo del quartier generale del capitalismo italiano. È sul mercato dal 2023. La villa comprende una piscina interrata, il frutteto, il giardino di lavanda di Marella, il parco immenso dove scorazzavano gli amatissimi aschi e quel prato verde spesso spettinato dagli elicotteri da cui scendevano e salivano i potenti, da Henry Kissinger a Guido Carli fino alla celebrità Alberto Sordi, Michel Platini, Renzo Arbore e tantissimi altri. E tra poco altre notizie in arrivo e si continua con Calma Metafisica.

In Gran Bretagna una donna vince 15 milioni alla lotteria. La madre per errore le butta il biglietto. Una donna del Galles del Sud sostiene di aver vinto circa 15 milioni di euro alla lotteria britannica, ma purtroppo per lei l'ha scoperto solo quando ormai il biglietto era finito nella spazzatura. Il tagliando sarebbe stato buttato per errore dalla madre dopo un primo controllo risultato negativo. Ora sarà un'indagine di Allwyn, la società che gestisce la National Lottery, a stabilire se la donna potrà comunque incassare il jackpot. Finale mondiale, zolle in vendita a prezzi folli, $3,000. I tifosi potranno avere un ricordo unico nella finale mondiale a New York. L'erba del campo della FIFA metterà in vendita. Il prezzo per il cimelio in edizione limitata è però Monster, fino a $3,000. E tra poco altre notizie e si continua con i successi, quelli italiani. Da ascoltare insieme c'è Elisa.

Con il caldo record in Europa, il ventilatore torna a battere l'aria condizionata, pesano case vecchie, costi dell'energia e vincoli per installare i climatizzatori. Caldo record e ventilatori sempre più protagonisti. Secondo un report di Alibaba, in 6 degli 8 paesi europei analizzati, le aziende acquistano più ventilatori che condizionatori. A pesare non sono solo le preferenze dei consumatori, ma anche il patrimonio immobiliare più datato, i vincoli negli edifici in affitto, le regole sul decoro delle facciate, i costi dell'energia, i tempi di installazione dei climatizzatori. In Italia le vendite di ventilatori portatili crescono del 14% rispetto all'anno scorso. Il dato più sorprendente arriva però dalla Svezia, dove aumentano del 375%, in Francia. In Francia la crescita è del 31%, del Regno Unito i ventilatori avanzano delle 2,5 volte più velocemente dei climatizzatori, mentre la Spagna è l'unico paese in cui il condizionatore è in testa, mentre in Germania crescono entrambi quasi allo stesso ritmo. E tra poco altre notizie dal web, e si continua con la musica, un altro tormentone firmato Serena Brancale.

Altre notizie. Gli italiani scelgono di rimanere in Italia per le vacanze estive. In testa Puglia, Sicilia e Sardegna. All'estero vince la Grecia, ma l'Albania è il vero boom del 2026. Mare, montagna, città d'arte, l'Italia si sa offre tutto questo e molto di più. Non è un caso allora se la maggior parte degli italiani preferisce trascorrere le vacanze estive nel bel paese. Il 58% si concentra sulle destinazioni nazionali, con il sud in testa, mentre il restante 42% guarda all'estero. A metterlo in evidenza è l'ultima analisi di Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in vacanze di gruppo, commissionata dall'Istituto di Ricerca Media Research. La regione più ambita è la Puglia, con il Salento che conquista il primo posto tra le singole destinazioni italiane, seguita subito dopo dalla Sicilia e Sardegna. All'estero sul podio Grecia, Spagna e Albania. Quindi la Puglia conquista il primo posto nella classifica delle regioni italiane più desiderate per l'estate 2026, raccogliendo il 10% delle preferenze nazionali, facendo registrare una crescita del 14% rispetto all'anno scorso. A brevissima distanza segue la Sicilia con il 10% delle preferenze e un incremento dell'11%, quindi terza la Sardegna, scelta dal 9% con una crescita del 9.2%. Le prime tre regioni concentrano quindi complessivamente il 29,6% delle preferenze per le vacanze in Italia. Quasi tre vacanzieri su 10 che scelgono il territorio nazionale guardano dunque al tacco e alle isole maggiori. Quindi alle loro spalle si collocano anche la Campania, poi anche l'Emilia Romagna e la Toscana. E tra poco altre notizie dal web. In arrivo la canzone quella di

Sono in corso a Roma le riprese di Un Weekend Artificiale, la nuova commedia diretta da Leonardo Pieraccioni e da lui stesso interpretata con Giulia Vecchio. Nel cast anche Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca d'Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Endel, Alessandro Maut, Roberto Zibetti e Marta Zoboli, con la partecipazione di Giorgio Panariello. Sceneggiato dallo stesso regista e attore con Filippo Bologna e Andrea Bassi, il film è prodotto da Mario Giannani, Lorenzo Mieli e Valentina Vegna. Un Weekend Artificiale uscirà nei cinema italiani il prossimo 19 novembre. Altre notizie dal web: pensionata invia 1800 euro a Alfonso Signorini per le spese legali. So che sei innocente. Dopo mesi di silenzio, Alfonso Signorini si è raccontato in un'intervista a Oara Borselli per il giornale, ripercorrendo un periodo segnato da isolamento, delusioni e inaspettati gesti di solidarietà. L'ex conduttore del Grande Fratello ha svelato di aver ricevuto la raccomandata di un ex farmacista 78enne di Firenze, che gli aveva inviato quasi 1800 euro per sostenere le sue spese legali. Mi ha scritto: io la seguivo in TV, io guardo negli occhi le persone e ho visto che chi è lei, voglio partecipare alla sua difesa, sono le cose che ti dicono, resisti, non gliela diamo vinta. E tra l'altro lui, Alfonso Signorini, ha poi restituito la somma non avendone necessità, ma ha sottolineato quanto quel gesto lo abbia aiutato a non arrendersi. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Le cose che sai.

Moto Gran Premio, Marc Marquez domina la sprint in Germania, Bagnaia solo settimo. Mostra a Venezia, Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura. L'attrice e regista Greta Scarano e l'attore Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e di chiusura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026. Giovanotti sul grande schermo per festeggiare i suoi 60 anni dal 26 novembre al 2 dicembre per un evento speciale di soli 7 giorni. Arriva nelle sale Lorenzo l'incredibile avventura di Giovanotti. Tra poco parliamo di Francesco Renga e la sua disavventura in aereo e si continua con Max Gazzè.

0: Francesco Renga viene fatto scendere dal volo Ryanair, lite tensioni con gli steward, c'è questo video che è virale. Francesco Renga a bordo di un volo Ryanair partito da Brindisi e diretto all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio nella serata di domenica 6 luglio è finito al centro di una bufera social per un episodio che lo avrebbe coinvolto. Secondo le testimonianze di alcuni passeggeri presenti a bordo, il cantante sarebbe stato fatto scendere dall'aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo. Dopo una serie di tensioni con il personale della compagnia, le prime incomprensioni sarebbero nate già al gate d'imbarco, dove il bagaglio a mano di Francesco Renga sarebbe stato giudicato troppo voluminoso per essere trasportato in cabina. Dopo una discussione con gli addetti, lui, il cantante Renga, avrebbe provveduto a pagare il supplemento richiesto, riuscendo comunque a completare le operazioni di imbarco. E dal 2027 nella provincia di Trento e in Trentino Alto Adige sarà possibile cacciare i cinghiali con arco e frecce. E tra poco arrivano altre notizie, subito la musica, quella di Mr. Rain.
1: Bravi a complicarci la vita.

In Scozia il progetto delle isole Shetland, una rete di tunnel sottomarini per raggiungere con l'automobile ogni punto dell'arcipelago senza usare più traghetti. Una serie di tunnel sottomarini per collegare tra di loro le isole Shetland, gallerie che scendono fin sotto il fondo dell'Atlantico. La possibilità di andare in auto da un punto all'altro del più settentrionale arcipelago della Scozia invece di usare traghetti. Le autorità locali hanno già dato l'approvazione al progetto. C'è pure una stima dei costi, 1,5 miliardi di sterline, circa 1,7 miliardi di euro, e del tempo necessario a completare i lavori, 8 anni. È l'iniziativa che potrebbe completamente trasformare l'economia della Shetland, dice Maggie Sandion, sindaca delle isole, alla BBC. E tra poco altre notizie, e noi proseguiamo con i successi. C'è Clara con San Giovanni.

Parliamo di cambiamento climatico. Lo scorso giugno è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale, 3 gradi sopra la media, e il secondo più caldo per il pianeta nel suo insieme. Sono i dati registrati da Copernicus, il programma europeo per il monitoraggio della Terra. 3 gradi in più, se vi sembrano pochi, provate a impostarli in frigo di casa, nel condizionatore o nel termostato dei radiatori. La differenza si farà sentire e vedere, come è successo in Europa nel mese di giugno. Nelle aree occidentali del vecchio continente si è avuta una temperatura media di 20,74 gradi, ben 3,05 gradi al di sopra della media del periodo dal 1991 al 2020 per il mese di giugno, superando il precedente record stabilito nel giugno del 2025. Il mese appena trascorso dimostra quanto profondamente stia cambiando il clima. Samantha Burgess, responsabile strategica per il clima presso il Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, non trova altre parole per commentare gli ennesimi record di temperature registrati da Copernicus, il programma europeo per il monitoraggio della Terra. E tra poco altre notizie dal web, e si continua con la canzone, quella ufficiale dei mondiali.

Shakira con Burna Boy, la canzone dei mondiali, Dai Dai. Allora, ieri sera si è giocata la partita alle ore 21. La Spagna ha battuto il Belgio 2-1 per i quarti di finale. L'altra gara si è giocata giovedì sera, Francia 2 Marocco 0, quindi ieri sera la Spagna ha battuto il Belgio 2-1, e questa sera ci sono due partite, anzi una questa sera, l'altra questa notte. Quindi se fate serata e non volete andare a dormire, oppure andate a dormire e mettete la sveglia, perché poi alle 3 di notte c'è l'Argentina che giocherà contro la Svizzera. Ma qualche ora prima, alle ore 23, Norvegia Inghilterra per questi quarti di finale, quindi la prossima sfida in semifinale Francia-Spagna, mentre vedremo tra Norvegia e Inghilterra alle 23, alle 3 di notte Argentina-Svizzera, quali tra queste quattro squadre, solamente due appunto si scontreranno per la semifinale. E si continua con la musica, quella internazionale, un brano acustico di Martin Garrix e Ed Sheeran. Stay.

Repeat It di Martin Garrix insieme al Ciran per questa bellissima versione acustica. A Brindisi, Giuseppe Donatiello, conduttore radiofonico di 59 anni, è un cacciatore di stelle per passione, con il record mondiale di 12 galassie scoperte. Lui ha iniziato da bambino affascinato dalle missioni lunari di Apollo. Gran parte degli strumenti che lui usa li costruisce da solo. Suo figlio da piccolo lo seguiva e ora è un astrofisico. A Bologna supera di 3 volte il limite dell'alcol test, ma per lui è stato il troppo aceto dell'insalata ed è stato denunciato. Il 57enne è fermato perché non utilizzava le cinture di sicurezza, deve rispondere di guida in stato di ebbrezza. Incendia la casa dell'amico dopo una lite per qualche euro, arrestato un 42enne ad Arezzo. Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento. Un 42enne è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella casa a cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Un'altra notizia dal web: è morto a 25 anni Jaden Adams, era al mondiale col Sudafrica. Una tragedia sconvolge il Sudafrica e il mondiale. Jaden Osmin D'Adams, di 25 anni, giocatore del Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana che ha partecipato al mondiale, è stato trovato senza vita. Le prime notizie indicano un suicidio. Tra poco altre notizie e si continua con la musica, quella internazionale. C'è il disco nuovo di Gracie Abrams, uscito in questi giorni, e lo ascoltiamo insieme qui nella compilation fino alle 20:30. Sono tante le canzoni da ascoltare insieme, eccolo che il disco sta per arrivare, solo qualche istante. Hit the Wall, eccolo, Gracie Abrams qui nella compilation di Radio Galileo.

Viaggiando per il mondo, caro G e Manu, ciao. A proposito di viaggiare, donna dorme al volante mentre la Tesla guida da sola in autostrada a 100 km all'ora, in auto anche due bambini. C'è questo video che è virale, un video destinato a far discutere a lungo, sta circolando in queste ore tra Canada e Stati Uniti. Mostra una donna alla guida di una Tesla con gli occhi chiusi e la testa reclinata sul lato mentre l'auto prosegue tranquillamente la propria marcia lungo un'autostrada della Columbia Britannica. Nel filmato la conducente appare completamente addormentata o comunque priva di controllo attivo sul veicolo, che continua però a mantenere la corsia e la velocità senza apparenti sbandamenti. Il video ha riacceso il dibattito sui limiti reali della tecnologia di guida assistita installata sui modelli del marchio di Elon Musk. Quindi, follia in autostrada,

dorme profondamente al volante della Tesla a 100 km orari. A bordo anche appunto i suoi figli. L'assurda scena filmata nel British Columbia: la donna dormiva affidandosi completamente all'autopilot. La polizia ha aperto un'indagine, quindi stava bellamente dormendo al posto di guida con la testa piegata sulla destra e a penzoloni, mentre la sua Tesla sfrecciava oltre 100 km orari sull'autostrada. Accanto a lei appunto i suoi bambini, probabilmente i suoi figli anche loro addormentati. È accaduto, è successo in Canada durante le ore di maggiore traffico. Il video catturato dal passeggero sconvolto di un'altra auto è diventato virale e ha riacceso il tema della sicurezza dei sistemi di autopilot. E si continua con la musica, con i successi, quelli internazionali.

Altre notizie dal web. Gaffe del Museo di Pitigliano, traduzione sbagliata e Maria Assunta in cielo diventa Maria che trova lavoro. L'assunzione di Maria in cielo per il Museo di Pitigliano diventa un'assunzione per una nuova azienda, la gaffe di traduzione in inglese. Quindi siamo in Toscana, c'è chi sale al cielo e chi invece viene assunto. Succede quando una traduzione prende una strada tutta sua e trasforma uno dei soggetti più celebri dell'iconografia cristiana in una vicenda da ufficio del personale. È accaduto al Museo Diocesano di Palazzo Orsini di Pitigliano, dove sulla targhetta di un dipinto quattrocentesco di Girolamo di Benvenuto, l'assunzione di Maria è diventata in inglese Recruitment of Mary, non il dogma dell'elevazione della Vergine in cielo, ma letteralmente il suo reclutamento inteso in senso lavorativo. Più che un capolavoro rinascimentale, sembra l'annuncio di una selezione del personale in paradiso. Tra poco altre notizie dal web e si continua con la musica, quella internazionale. Per voi c'è Ariana Grande.

3 centrali idroelettriche sulla Stura per alimentare i data center. Siamo in Piemonte. In tutta Italia caccia l'energia per sviluppare gli algoritmi. Altre notizie dal web. Come riporta Leggo, se il ciclo lo avessero gli uomini, gli assorbenti sarebbero gratis. Il progetto pilota nelle scuole approvato in Campania. Se il ciclo mestruale l'avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro paese. Con questa frase pronunciata in aula, il consigliere regionale Davide De Rico, eletto nella lista di Roberto Fico presidente, ha scelto di scuotere l'assemblea prima di presentare la mozione che porta la sua firma. Un intervento che ha ottenuto ampio consenso online e che ha messo nel mirino anche una scelta del governo nazionale. L'aumento dell'IVA sui prodotti mestruali passata dal 5 al 10% nel 2020. 24. Tra poco altre notizie in arrivo e si continua con due DJ producer che arrivano da Napoli, ma loro vivono in Germania, in New Guinea.

Notizia che riporta il Messaggero: si era già comportata da cittadina modello consegnando quella borsa da donna ritrovata in un vaporetto nella quale in mezzo a trucchi, qualche caramella e poco altro c'era una super mazzetta di 70 banconote da $100 l'una. E quindi trova una borsa con $7,000 sul vaporetto, li restituisce, ma dopo un anno il comune vuole incassarli. Justin Bieber con Madonna, Shakira e BTS nel primo halftime show della finale dei mondiali. Sarà uno spettacolo senza precedenti. Quindi Justin Bieber si aggiunge a Madonna, Shakira e BTS per il primo halftime show nella storia della finale dei mondiali FIFA. Un evento ispirato al Super Bowl che promette di unire calcio e musica sul palcoscenico più seguito del pianeta. Tra poco un'altra notizia dal web e noi proseguiamo con un giovanissimo cantante inglese, Sekou.

0: Una donna di 76 anni muore in Trentino un mese dopo il morso di una zecca. La vittima si chiamava Gianna Somavilla. Il parassita le aveva provocato un encefalite che si è rivelata fatale. È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca. La vittima è una donna di 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento. Il parassita le aveva provocato un encefalite che si è rivelata fatale. Torno tra poco con un bellissimo disco di Jovanotti insieme ad Alfa.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Oggi partirà.
5: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, ventesima sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
6: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031 email agenzia.galileo@gmail.com.

Federica Batta, Litmaker, songwriter con Superman, questo successo dell'estate. E continuiamo con tante altre belle canzoni da ascoltare insieme, tipo questa.

L'album Prova d'autore per Mario Biondi dopo Cielo Stellato è la volta di ancorarsi ancora il suo secondo estratto. E tra l'altro questo è il ventennale di This Is What You Are e l'album Handful of Soul. Per il cantante siciliano Mario Biondi. E si continua con la musica, con i successi di questa calda estate 2026. C'è Lorenzo Salvetti.

Minuto di Lorenzo Salvetti qui a Radio Grillo nella compilation con tutti i successi italiani internazionali il sabato, e si continua con Angie.

successi di questa calda estate 2026 qui nel weekend, il sabato e la domenica, e si continua con Rum e Cioccolata.

Dall'album Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, il nuovo singolo per ultimo, Quando dorme la città. E la settimana scorsa lui si è esibito a Tor Vergata con 250.000 persone, perché è bella davvero Tor Vergata, con tutti quei fan presenti per il suo live. E si continua con la musica nella compilation Spazio per DJ Jed.

Altre notizie, notizia dell'ultima ora. Klopp, commissario tecnico della Germania, ha raggiunto l'accordo di massima, quindi è prossimo allenatore della Germania Jürgen Klopp. E si continua con Elena Delia.

0: ed io.
1: Giovane cantante emergente Elena Delia con Non è mica fantasia, e si continua con la musica, quella italiana. Lui è un cantante che arriva da Reggio Calabria.
2: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

il disco di Giovanni Segreti Bruno. E si continua con un'altra giovanissima artista emergente. Andiamo nella capitale, c'è Belz.

Il disco di Bells si chiama Scomoda e noi proseguiamo con il disco nuovo di Luque, con il suo ultimo singolo dal titolo Meno Drammatica, eccolo.

Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca, e si continua con Bungaro con il suo nuovo singolo Brisa Morena, un tormentone di questa calda estate. Alla produzione c'è il grande Cesare Chiodo.

di 100 canzoni il sabato e successi italiani e internazionali. Si continua con un altro tormentone. Alla produzione c'è Vito Salamanca, il producer di Samurai J. La voce è di Noemi.

0: Bianca, tu cosa fai questa sera?
1: Cosa fai questa sera?
0: E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale fino alle 20:30, c'è Malika Ayane.

0: Malika Jan con il suo ultimo singolo Una possibilità, e si continua con una baciata, un tormentone dall'album nuovo di Sal Da Vinci, qui per voi Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Mantra, Nicolò Filippucci qui a Radio Galileo. C'è la pubblicità, ma tra pochissimo andiamo a Boston.
1: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª sagra degli gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La sagra degli gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

I knew it, I knew you from Toy Story 5, l'original soundtrack del film di Toy Story. Tra poco alcune curiosità che arrivano dalla Norvegia che riguarda appunto l'attaccante Arl Haaland. E continuiamo con Dance No More, c'è Harry Styles.

Mondiale 2026, Haaland fa gol anche come rapper. Il remix di una canzone pubblicata nel 2016 dal calciatore norvegese finisce in cima alle classifiche durante la Coppa del Mondo. Shakira, no, Haaland, l'attaccante dei record, conquista tutto, anche Spotify. In testa alle classifiche delle hit norvegesi c'è il remix della sua Kygo Joe, incisa nel 2016 ai tempi delle giovanili. Erling è il vero tormentone dei mondiali, leader in campo con 7 gol, capo popolo della Viking Raw e ora anche cantante, rapper per la precisione, merito di un vecchio videoclip tornato virale in questi giorni. Kygo Joe su YouTube ha raggiunto milioni di view. La canzone è un omaggio al DJ norvegese Kygo, che la scorsa settimana ha fatto una promessa a Haaland: se segnerai contro il Brasile pubblicherò un remix della tua canzone. Detto fatto, la versione rielaborata con la voce originale dell'attaccante è stata rilasciata il 7 luglio ed è subito diventata numero uno della classifica Norway Top 50 di Spotify. Ed è Haaland Mania in Perù, più di 500 neonati chiamati con il suo nome. La follia per Haaland sta toccando vette altissime. 468 bambini sono stati chiamati Haaland, 91 invece Erling Haaland. Quindi Haaland questa sera, tra l'altro, alle ore 23 la partita si può vedere anche in chiaro contro l'Inghilterra, quindi speriamo di vedere tanti gol.

Sombra, abbiamo conosciuto l'anno scorso, l'estate scorsa con Back to France, poi tanti altri singoli pubblicati, tanti successi e la nuova My Body Isn't Ready per Sombra qui a Radio Galileo, e si continua con At Last For Now, c'è Jah Ford.

Dopo l'album di debutto di 2 anni fa, Transparent Things, Jah Ford è ritornato con questo suo nuovo progetto dal titolo At Last For Now, il primo estratto del prossimo album in uscita, A Room Within A Room. E si continua con la musica, con i successi, quelli internazionali, spazio per la voce di Bruno Mars.

0: Il terzo singolo estratto dall'album The Romantic per Bruno Mars si chiama On My Soul, la nuova, e si continua con Girl Next Door, il disco di Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

In Francia, a causa delle alte temperature, la Loira si prosciuga, il fiume più lungo del paese scompare tra i banchi di sabbia. Le riprese aeree mostrano tratti del fiume Loira nella Francia occidentale, ridotti a un esiguo rivolo tra i banchi di sabbia, mentre le ondate di calore continuano a investire il paese con temperature che superano i 40 gradi. Il caldo ha causato anche diversi incendi boschivi che hanno costretto circa 10.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni nel sud della Francia, che ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Tra poco c'è questo video che è diventato virale nel corso di queste ore, in cui Papa Leone XIV ha pranzato con 200 persone. E tra poco ne parliamo meglio e si continua con i Finlay con Rob.

Papa Leone XIV a pranzo con 200 persone fragili a Castel Gandolfo. Sono venuto senza discorso, ma con fame di giustizia. Sono venuto senza discorso, però con fame, fame di giustizia, con fame di autentica carità, con la fame per una chiesa che veramente sappia aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione e il perdono della pace. L'ho detto il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali, al suo pranzo persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. E continuiamo con tante altre belle canzoni. Francesco Renga.

Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, la loro nuova canzone uscita in questi giorni. E si continua con Giuli insieme a Biagio Antonacci.

Altre notizie, parliamo di ciclismo. Tour de France, bis di Merlier alla sua vittoria in volata a Bergerac. E dopo Giuli con Biagio Antonacci, si continua con la musica, con i successi. Dobbiamo ascoltare Dolce Nera.

0: Streghe comanda il disco di Francesca Michelin. Questa è Radio Galileo, io sono Nicola Savino e si continua fino alle 20:30 insieme con tanti altri grandi successi. C'è Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Abbiamo mille bugie, il grande ritorno di Mieta qui nella compilation, più di 100 canzoni qui il sabato, e si continua con altri successi, c'è Businessman.

0: Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo a lasciare il segno. Come stai tu? Parliamo in silenzio.
1: Fredda come l'inferno di Tormento insieme a Arcomi, e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale senza vestiti.

Maria Antonietta insieme a Colombre con la loro nuova canzone dal titolo Senza Vestiti. Un'altra coppia dell'estate sta per arrivare qui nella compilation per la prima volta insieme, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

ragazzi, stupidi ragazzi di Raf, il suo tormentone per questa calda estate 2026, e prossimamente viene anche a Terni Raf per portare la sua musica. E continuiamo con tante altre belle canzoni da ascoltare insieme, tanti altri grandi successi. J-Ax.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, c'è la pubblicità, ma tra poco arrivano loro, i Backstreet Boys.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

La canzone dei mondiali, oltre a quella di Shakira, c'è anche questa, DNA di Andrea Bocelli. Notizie dal web: in Friuli Venezia Giulia, Udine, tragedia nel fiume, tagliamento, trovato morto il padre disperso dopo il bagno con la famiglia. Uno dei due bambini resta ricoverato in gravissime condizioni. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo disperso nel fiume tagliamento dopo essere entrato in acqua con i suoi due figli nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. A confermarlo sono i carabinieri del comando provinciale di Udine. L'allarme era scattato nel pomeriggio quando alcuni passanti avevano segnalato al 112 delle persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna e due bambine che annaspavano in acqua e si trovavano in evidente difficoltà. E noi continuiamo con Night Shift Superstar, i Muse.

Autovelox, da questa notte entra in vigore il nuovo decreto. Ecco cosa cambia per gli automobilisti. Le novità Autovelox, da questa notte entra in vigore il nuovo decreto. Ecco cosa cambia per gli automobilisti. Il provvedimento definisce le procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. Era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina le procedure di omologazione, verifica e taratura degli Autovelox. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e diventerà quindi ufficialmente operativo dal 12 di luglio, con l'avvio della stagione estiva. Milioni di italiani in partenza per le vacanze cambiano le regole per i dispositivi di rilevamento della velocità, con l'obiettivo di superare le incertezze che negli ultimi anni hanno provocato numerosi ricorsi e contenziosi sulle sanzioni. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva firmato il decreto ministeriale il 9 giugno. Il provvedimento vuole porre fine a un lungo periodo di confusione relativo all'approvazione e all'omologazione dei dispositivi. Tale distinzione è spesso poco chiara, ha portato negli ultimi anni a una pioggia di multe contestate da parte degli automobilisti e anche operatori spesso coinvolti in contenziosi per sanzioni basate sui dispositivi privi di certificazione. Di conseguenza, nel 2024 la Cassazione ha stabilito l'invalidità delle multe irrogate attraverso dispositivi privi della documentazione di omologazione, se ancora non esiste. Secondo i dati del Codacons, infatti, nello scorso anno gli introiti derivati dalle multe sono diminuiti dell'8% nelle principali città italiane. Quindi l'omologazione delle apparecchiature, quindi fino alla firma del nuovo decreto, infatti più di 70 autovelox installati sul territorio nazionale non rispettavano la legislazione nazionale, in particolare il codice della strada. Quindi da questa notte entra in vigore appunto il provvedimento del codice della strada, quindi il nuovo vigore da questa notte, il nuovo decreto dal 12 di luglio, quindi... Tra l'altro stavo leggendo proprio in questi minuti che per ottenere l'omologazione i dispositivi dovranno rispettare diversi requisiti, tra i quali la capacità di rilevare velocità di un intervallo compreso da almeno tra 30 e 230 km orari e una tolleranza per errore di misurazione di 3 km per una velocità entro i 100 km orari del 3% oltre tale soglia. Quindi tra l'altro l'omologazione è solo una delle operazioni sancite dal decreto, notizia appunto che riporta ora TG.com, e si continua con Katy Perry. For-

Boogies in my soul, Chaka Khan e Snoop Dogg. Salute, bastano 90 minuti di sonno in meno a notte per ingrassare. Un nuovo studio della Columbia University indica che anche una lieve riduzione cronica del sonno incide negativamente sul metabolismo, aumenta la sedentarietà e provoca un effetto cumulativo sul peso. È noto che un sonno di qualità è un alleato prezioso per chi vuole mantenere il peso sotto controllo e che di contro dormire poco è un fattore di rischio importante per obesità e sovrappeso. Un nuovo studio della Columbia University ha misurato gli effetti che ha il deficit di riposo notturno sul peso corporeo, confermando che basta una riduzione moderata delle ore di sonno per vedere gli effetti sulla bilancia. Dormire circa un'ora e mezza in meno per appena un mese e mezzo è sufficiente per indurre in media un aumento di mezzo chilo, un effetto relativamente contenuto ma cumulativo, capace di produrre nel tempo un sensibile incremento del peso corporeo e quindi del rischio di soffrire di sovrappeso e obesità. Notizia che riporta La Repubblica e si continua con altri dischi nuovi, quelli internazionali. Spazio per Benson Boone.

Time of My Life, la novità di Benson Boone, il disco uscito qualche giorno fa, e questa è una ballad. Beh, lui pubblica sempre ottime canzoni, grandi successi, e questa è la nuova per l'estate, una ballad. E si continua con Come Inside, la novità di Paul McCartney, il suo terzo singolo estratto.

Novità Super Powers i Kasabian qui nella compilation e dobbiamo ascoltare ora anche il giovanissimo cantante ternano Nicolò Angelo Santi in arte in artico. Alla produzione di questo disco c'è Francesco Morettini.

Il tormentone di Alessio Bernabei si chiama Labbra Amarena. In arrivo il nuovo progetto di Anna per questo 2026, a distanza di 2 anni dal suo ultimo album, è ritornata con il suo ultimo disco, il suo ultimo singolo, eccolo qua per voi, White Girl Wanted, Anna Pepe, in arte Anna.

Million Dollar Baby, il suo ultimo album per Anna. White Girl Was the sua nuova canzone. Lei è la vera baddie, Anna Pepe, e noi continuiamo con Hit Parade.

0: scivola addosso. Sono irrecuperabile.
1: Insieme a Ermal Meta con Irrecuperabile, questo tormentone dell'estate, canzone molto carina. E noi proseguiamo con un altro disco nuovo, quello di Madame. Dopo il successo del singolo Volevo Capire con Marrakesh, è tornata Madame con Mama Non Mama.

0: Madame, questo è il suo ultimo successo. C'è la pubblicità. Torno tra poco con una coppia, sia in musica ma anche nella vita. Pier Davide Carone insieme a Martina Attili tra pochissimo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 100, telefono

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Finocchieto di Stroncone in festa. Dal 2 al 12 luglio, 20ª sagra della pappardella finocchietana. Tra il verde degli Appennini, tutte le sere la buona cucina di una volta, le storiche pappardelle, la carne alla griglia, l'eccellente spezzatino di cinghiale e dolci golosi. Inoltre, per gli amanti del ballo, serate danzanti con le migliori orchestre. Dal 2 al 12 luglio, Sagra della Pappardella. Su Facebook, Associazione Culturale La Piazzetta Finocchieto.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da 1 chilo a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: mio, senza contorni intorno. È andato via il tuo odore dal mio cuscino. Più ti allontani, più ti vorrei vicino.
1: È finita di Pier Davide Carone insieme a Martina Tilli, canzone molto molto carina, e si continua con il tormentone di Vanessa Gray.

0: stare vicini, vicini, due coni gelati. Guardare il tramonto, le barche nel porto, un altro giorno insieme. Sì, ma sempre insieme, io mi taglio le vene. È meglio single, single, single, sempre single, single, sola.
1: Cantante, speaker e presentatrice Vanessa Gray con Single, il suo ultimo singolo. E si continua con Truman Show di Elma.

Cantante abruzzese Luca De Rizzi abbiamo conosciuto nel 2004 con Calma e Sangue Freddo. Tanti singoli pubblicati, tanti successi. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, un tormentone. Arriva Rove qui a Radio Galileo.

0: Paraplu di Rove, quello di Shakerando, e noi continuiamo con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

Emma insieme a Fabri Fibra. Non è la prima volta che due collaborano insieme, è successo anche 2 anni fa nel brano di Fabri Fibra In Italia, canzone storica con Gianna Nannini nel 2007, ma quell'anno nel 2024 Fabri Fibra ha voluto con sé Emma e Baby Gang. Qui Emma ha voluto Fabri Fibra per Antidroga, canzone molto molto bella, quindi canzone che ti entra in testa come questa di Levante.

Terni, il 30 luglio ci sono Tommaso Paradiso, Rovazzi e Greal Moss in Piazzale Bosco. Organizzata per l'ultimo giovedì del mese con ingresso gratuito, c'è la collaborazione di una radio famosa, un network, una radio che è presente a Milano e a Cologno Monzese, di gruppo Mediaset, gli altri ospiti attesi, quindi ci sono tanti ospiti tra cui anche cantanti famosi, Tommaso Paradiso, Rovazzi di Disco Club Paradiso, Greal Moss, My Drama e Joseph Dile e Vida Loca sono gli ospiti attesi a Terni in Piazzale Bosco, in via di sistemazione in questi giorni, quindi stanno facendo dei lavori per montare il palco per giovedì 30 luglio, di essere tutto pronto in occasione di questo speciale evento, questa radio che fa il giro delle città da nord a sud e fa tappa anche qui a Terni, quindi beh, non vediamo l'ora di ascoltare della buona musica come qui nella compilation il sabato e la domenica.

settembre, che in questi giorni ha cambiato casa discografica, ha firmato per la Tarma Records. All'interno della Tarma troviamo anche Angelina Mango, Marco Mengoni, Olli, e c'è anche Settembre. Due settimane lui ha vinto Saremo Giovani, Saremo le nuove proposte la scorsa edizione, non questa ma l'anno prima, e complimenti a Settembre, giovane cantante partenopeo che appunto abbiamo conosciuto a X Factor qualche edizione fa. E si continua con la buona musica, quella di

Sierra Amalfitana con Arisa e Nino D'Angelo, tutti e tre insieme per la prima volta. E noi proseguiamo con il disco di Francesca Siano, cantante italo-tedesca, Francamente.

0: francamente. Lei è Francesca Siano dall'album Bitteleben. Bitteleben, questo è il disco nuovo di Francamente, cantante italo-tedesca Cattedrale, la nuova. E si continua con Carmela, quella canzone nuova di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: America, nuova versione 2026 di Giannannini con Marrakesh. C'è la pubblicità, tra pochissimo i dischi quelli internazionali, c'è Aaron.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: Dal 3 al 12 luglio torna la 16ª Sagra degli Gnocchi di San Liberato di Narni. Ogni sera dalle 19.30 vi aspetta lo stand gastronomico con deliziosi gnocchi, carne alla brace e tante altre specialità. Musica, divertimento e un'atmosfera unica per trascorrere insieme le serate d'estate. La Sagra degli Gnocchi vi aspetta a San Liberato di Narni, organizzata dalla SD del Nera. Lo stand gastronomico sarà attivo anche in caso di pioggia.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Si chiama Orecchini e Rings di Malcolm Todd, il suo nuovo bellissimo brano. Spazio per Giselle, Dimash, Midi Pill, canzone molto molto bella, ascoltiamo.
1: Encore un dimanche, je dis à chère. Encore un dimanche,

0: Giselle Dimash Midi P o Pile, la nuova bellissima canzone, bella, mi ricorda un po' i vecchi successi, quelli francesi di un po' di anni fa, però canzone che va molto in radio, quindi uno dei brani più trasmessi, quindi bene, si continua con la nuova di Céline Dion.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir,

Bonjour, pardon, merci, Céline Dion, il suo nuovo singolo. E si continua con i successi quelli internazionali. Novità, c'è Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: saying my flight was back to Berlin, just left.
1: Good old days di Chris De Sarandi, questo è il suo nobilissimo brano uscito ieri in tutte le radio. Si continua con Georgia Smith Alive, novità.

con Wizkid Alive, canzone molto carina, uscita una settimana fa, ed è la nuova canzone che abbiamo trasmesso proprio ora per la prima volta qui nella compilation. E per la prima volta arrivano anche loro, i Jubel. Non è il disco dei Clean Gang, Jubel è quello di un po' di anni fa, grande successo, ma è un grande successo anche questo. Si chiama Ocean House, la nuova canzone di Jubel. Sono dei DJ producer internazionali.

Jubel Ocean House, canzone molto bella, un bel ritmo, bel tappeto musicale, quindi un disco da ballare per questa calda estate 2026. C'è

Coco è il rapper che qualche anno fa insieme a Mekna hanno scalato le classifiche con il loro brano La più bella, un po' come il disco di Raff, se la più bella del mondo, quindi un sample in quel disco, grande successo, ed è Coco è ritornato con Dove sei. E noi ora siamo pronti per ascoltare qui a Radio Galileo nella compilation Le radici della Niña del Sud, Rare che.

Le radici di La Niña del Sud, rare che questa è la compilation, e tra pochi minuti arriva un brano nuovo di una presentatrice, di una speaker, figlia d'arte, e tra poco ne parliamo. Rimanete qua fino alle 20:30, spazio per Birth Doppia H.

dall'album, ma un altro singolo estratto, un altro bellissimo singolo estratto, si chiama Los Angeles per Blanco. Notizia dell'ultima ora, come riporta Sky, proprio in questi minuti, uomo trovato morto in casa nel Milanese, si indaga per omicidio. E si continua il nostro viaggio musicale, perché va avanti fino alle 20:30. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo, entra qui in playlist nella compilation per la prima volta, quindi è la prima volta che pubblica un disco, è uscito il suo EP, canzoni presenti sono molto belle, le ho ascoltate, e tra l'altro alla produzione c'è Canova, e il disco nuovo di una figlia d'arte, lei è una cantante, quindi si cimenta in musica, cantante, speaker, perché ha lavorato su una grandissima radio, e anche presentatrice, influencer, sì, possiamo dirlo. Si è sposata pochi giorni fa con il suo compagno, lei è Aurora Ramazzotti, novità.

giorno di festa, novità per Aurora Ramazzotti e continuiamo con la nuova di Seltzam.

E con Seltzam siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare a scoprire, a vedere, anche ascoltare la posizione numero uno degli album più venduti in Italia della settimana. In questa classifica ufficiale della FIMI troverete i restanti 90 album, poi le 100 canzoni più scaricate e anche la top 20 dei vinili. In questa classifica ci sono 8 album su 10 di artisti italiani. E al numero 10, iniziamo con questa classifica, al numero 10 troviamo lui, Samurai J con Amatore, alla 9 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali, alla 8 Geolier con Dio lo sa, atto secondo, alla 7 Bad Bunny con The Beat, Tirar ma foto, alla 6 c'è Shiva con Vangelo, alla 5 Bresh con Mediterraneo dopo il mare, alla 4 Olly tutta vita sempre, alla 3 un altro disco di Geolier presente in classifica, Tutto è possibile, alla 3, alla 2 perde il primato ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, e alla numero uno di questa settimana della classifica ufficiale della FIMI, la più alta nuova entrata è la novità di Madonna.

Confessions, parte seconda per Madonna. Il suo nuovo singolo si chiama Danzeteria. Un'altra notizia dal web, notizia che riporta Sky TG24, incendio Andalusia, siamo in Spagna, si attenua il rogo, circa 1400 gli evacuati. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dopo il grande successo del singolo Mr. Know It All, il cantante americano Teddy Swims ritorna il prossimo 10 luglio, ma noi anticipiamo di una settimana con Break Up in Reverse, novità.

Break Up in Reverse, novità per Teddy Swims, una ballad per questa calda estate. Si indaga per omicidio. Milano, quarantenne italiano trovato morto in casa, aveva diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'Interland milanese. A dare l'allarme ai vicini, che sentivano un forte odore. Il cadavere di un uomo è stato trovato verso sera in un appartamento di un palazzo di Corsico, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo italiano di 40 anni con precedenti di polizia, la cui identità non è ancora stata resa nota. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dall'appartamento accanto. Quando i pompieri sono entrati, lo hanno trovato il cadavere già in stato di decomposizione. Il corpo presentava diverse ferite da coltello all'addome. I carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, procedendo per il resto per il reato di omicidio. E noi proseguiamo con altri dischi nuovi. U2.

Novità per Rolling Stones, Jealous Lover. E c'è questo video che riporta la Repubblica, che è diventato virale, in cui a Lubiana, nel torneo di pallavolo su un campo galleggiante nel fiume, quindi a Lubiana, in Slovenia, si gioca a pallavolo in un campo immerso per 15 centimetri nelle acque del fiume Ljubljanica. In gara ci sono 32 giocatori provenienti da 15 paesi e 3 continenti. E si continua il nostro viaggio musicale, ultime due canzoni da ascoltare insieme, ultime due nuove canzoni. La prima è di Beyoncé.

0: Morning Dew Donk, novità per Beyoncé. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimi secondi, ultimi minuti per la compilation per questo sabato. Tra pochissimo c'è Edoardo Bennato.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Novità per Edoardo Bennato, il singolo è uscito ieri in tutte le radio, si chiama Ogni Settimana, il nuovo singolo inedito. Siamo arrivati alle battute finali di questo appuntamento del weekend, il sabato dalle 13.10 circa fino alle 20.30 con la miglior musica attuale, i successi di questa calda estate, quelli italiani e internazionali. Domani non ci sono, non andrò in onda, non andrà in onda la compilation con i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità, ma ovviamente come sempre il prossimo weekend sono di nuovo qui con voi, bye bye.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Radio Galileo. La tua

quanto.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Papà, perché non ci racconti una favola?
1: È una favola, eh? Che favola? Io le favole non me le ricordo.
0: Sì, quella di Pinocchio.
1: Mi guardo e mi viene da ridere. Come sono buffo ora che non sono più un burattino.

Mi sento libero come una rondine di primavera. Con questo fisico forte e simpatico mi cercherò una bella carriera. Un prete pastore diventerò, o forse un ribelle io diverrò. Avrò una sposa tutta mia, o meglio ancora 100 donne di quelle in giro con poche gonne. E non avrò, mia dolce fata, più bisogno del tuo aiuto. Accipicchia, ora un dubbio mi è venuto. Solo tu, mia bella fata, dai capelli color turchino, sei stata l'unica fra tutte ad amare un burattino. Credo proprio che nessuna donna al mondo sappia amare come te. Eri un angelo, eri bella, tu sei pura come al mondo non ce n'è. Ora sta per cominciare questa nuova mia avventura. Credo proprio che chi sia un pasticcio, anzi, credo che sia un pastocchio, che poi fa rima anche con Pinocchio.

La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Can.
1: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.